0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 17 agosto 2026, 20 gradi all'esterno dei nostri studi, percepiti a 23 con un po' di pioggia. Una giornata nuvolosa nella prima parte con precipitazioni, dovrebbe schiarirsi più tardi. 25 la massima al termometro, con un humidex comunque di 33. Oggi, quindi la temperatura attuale si alzerà considerevolmente. Nella notte ritorneremo a una minima di 17. Nell'insieme una bella giornata, forse un'eccezione mercoledì, ma una bella settimana, chiedo scusa, un'eccezione mercoledì, ma anche temperature che dovrebbero ritrovarsi molto estive durante il fine settimana prossimo. Voilà.
3: Bene, cominciamo. Figlio di un re.

Alle 6.22 il meteo, un minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 Aldo Ricciuti e l'immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Per il momento piove a Montreal, ma la pioggia dovrebbe cessare nel pomeriggio più tardi, insomma. Attualmente abbiamo 20 gradi, percepiti comunque a 23, con il sole che sorta alle 5.57, tramonterà, attenzione, stiamo veramente accorciando le giornate, 19.59, quindi sotto le ore 20 per la prima volta quest'anno. I venti soffiano da 9 a 14 km orari dal versante occidentale, tasso d'umidità perfetto 100%. Nel pomeriggio la massima sarà di 25 gradi con un humidex a 33, rimane un 40% di possibilità di precipitazioni che scenderà al 20% nel corso della notte, quando la minima sarà di 17 percepita come tale. Domani martedì giornata con cielo variabile, 25 la massima, 18 la minima. Mercoledì 80% delle possibilità di precipitazioni, 22 la massima, 17 la minima. Poi bel tempo di nuovo a partire da giovedì, con temperature al rialzo. Giovedì 23, minima 18, venerdì 24, minima 18, sabato 26, minima 18, e per queste giornate le possibilità di precipitazioni sono limitate, il massimo è il 30% venerdì. Per quanto concerne la nostra Luna, ebbene adesso siamo in fase crescente. Il primo quarto di luna lo completeremo il prossimo 19 agosto, quindi dopodomani avremo la luna piena il 28 agosto a mezzanotte e 18.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ebbene, si inizia a rivedere il ritorno al lavoro di molte persone questa mattina, molto traffico, più del solito a quest'ora, per il tunnel Ponte Louis Polyte Lafontaine, veramente difficile la situazione a quest'ora in entrambe le direzioni. Attenzione, c'è anche un incidente prima sulla 40 direzione ovest che complica la situazione della stessa 40, una volta prima del ponte praticamente De Gaulle, se arrivate da Charlemagne e Pontigny troverete molto più traffico del solito, poi un altro rallentamento a Anjou e infine il solito rallentamento da Saint-Léonard a Décary. La 15 è bloccata un po' prima della metropolitana, la 13 alla 4:40 e per il resto c'è già traffico anche all'Échangeur Turco. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Il primo ministro canadese Mark Carney sarà a St. John's, capitale di Terre-Neuve-Labrador, quest'oggi per partecipare alla firma dell'accordo di Churchill Falls con il Quebec. L'ufficio del primo ministro ha reso noto che Carney sarà presente all'annuncio di Christine Fréchette, che avrà luogo alle 13:45 ora di Terre-Neuve, insieme al premier di Terre-Neuve stesso, Tony Wakeham. Saranno presenti anche il ministro dell'economia del Quebec, Bernard Drinville, e l'amministratore delegato di Hydro-Québec, Claudine Bouchard. Rimangono delle incertezze relative a questo accordo, ve ne do i dettagli nel corso del giornale radio. Mentre i loro colleghi del Parc Jean Drapeau hanno già formalmente annunciato venerdì la possibilità di indire uno sciopero generale a tempo indeterminato, gli operai di Montreal annunceranno oggi che prenderanno in considerazione l'intensificazione delle loro tattiche di pressione se la città non compirà gli sforzi che ritiene sufficienti nelle trattative. Ricordo che sono senza contratto collettivo dal 1 gennaio 2025, che sono 6.000 i dipendenti municipali colletti blu che potrebbero scioperare, e ovviamente lo sciopero potrebbe portare una vertenza storica proprio durante i campionati del mondo di ciclismo su strada, ha dichiarato il presidente della sezione locale 301 del sindacato in questione. Rimangono ancora molto intensi i negoziati tra Canada e Stati Uniti. Il ministro del commercio Dominique Leblanc ha incontrato ieri ancora una volta, potremmo dire, il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer, meno di una settimana prima dell'entrata in vigore di questa nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi. Sembrerebbe, da quanto mi emerge da un articolo del Globe and Mail, che le tariffe sul legname e sugli altri e sulle automobili sarebbero i punti critici che rimangono ancora in ballo i negoziati con gli Stati Uniti, mentre i negoziati con gli Stati Uniti appunto entrano nella fase finale. E infine le indagini sull'omicidio avvenuto sabato pomeriggio nel quartiere di Saint-Michel stanno procedendo rapidamente. Il corpo della donna ritrovata presentava segni di violenza e il suo compagno è ora considerato un sospettato, rafforzando l'ipotesi di un femminicidio. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: Cincegna.
1: Ci insegna che questo lunedì piovoso è il 229esimo giorno dell'anno e siamo alla 34esima settimana del 2006. La luna è crescente.
2: Il siamo è venuto un po' come siamo la coppia più bella.
1: Siamo la coppia più bella del mondo. La luna cresce.
2: Beata lei.
1: Voilà, è al 14,6 secondo i miei calcoli. Che, come tu sai, è dalle 5 e mezza.
2: Che ti confermerò a breve.
1: Ok.
2: Quanto hai detto?
1: 14,6. Ho fatto tutti i calcoli sulle basi di Galileo.
2: Ah, ok.
1: Adesso non so se Galileo aveva ancora. Beh, ma io uso il metodo
2: galileano. Ho capito. Ok. Vabbè, 14,16. Io potrei dirti che secondo il calcolo Copernicus
1: c'è sempre un 3% di scarto.
2: È bravo, perché è proprio 14,9.
1: lo so, perché adesso ho rivisto i miei calcoli dell'ultima parte, effettivamente.
2: Sì.
1: Al conclave.
2: Chi?
1: No, a conclusione.
2: Perché dov'è?
1: No, vabbè, a conclusione del conclave.
2: Certo. Quindi al conclave di concluso, sì.
1: Con 254 fumate nere.
2: Che conclave, ragazzi. Cioè, erano d'accordo.
1: Una passeggiata, eh. 250 sono stati dentro almeno 100 giorni.
2: Vabbè.
1: Sì, due volte al giorno.
2: Non è che si sta malissimo. Ti
1: no, per amor di Dio.
2: Mangia anche bene adesso, voglio dire.
1: Sì. Nel 1740 il bolognese Prospero Lambertini, mi ricordo, viene eletto 247esimo Papa della Chiesa Cattolica. Sceglie il nome di Benedetto XIV.
2: Comunque, voglio dire, già garantita la sua elezione, Ciuvia, 250.
1: Erano d'accordissimo poi
2: quanti sono 250 cardinali? Ognuno ha votato
1: i cardinali per... del mondo.
2: Beh, ma quanti sono?
1: Non lo so, però devono essere non presenti tutti, perché alcuni non vengono. Però
2: secondo me erano 250, ognuno ha votato per sé.
1: Ma non lo so, perché qui è... No, Ma tu lo sapevi che la sede della capitale...
2: mai saputo.
1: Neanch'io. Nel 1790 la sede della capitale degli Stati Uniti d'America viene trasferita da New York a quella di Philadelphia in Pennsylvania.
2: Guarda, scusa, sono andato a verificare, non voglio dire niente, ma il collegio cardinalizio della Chiesa Cattolica è composto da 252 cardinali. Siamo lì, quasi un voto a cardinale, te lo dico.
1: È stato eletto con tre voti.
2: Esatto, cattolica è composto da 252 cardinali. Siamo lì, quasi un voto a cardinale, te lo dico.
1: È stato eletto con tre voti.
2: Esatto, c'è uno che ha votato per l'altro. Ma...
1: Comunque, ma io mi sono sempre chiesto una cosa sulle capitali nel mondo.
2: Sì, mio figlio le conosce tutte.
1: Anch'io a scuola.
2: E le bandiere.
1: Io le bandiere avevo...
2: Sì. Adesso è un casino.
1: Vabbè, anche a me mi piaceva, mi appassionava questa storia del capitale. Ma io non ho mai capito. Cioè, non ho mai capito.
2: Non è che mi sorprenda moltissimo.
1: Esatto, vabbè.
2: Se mi parli di fisica.
1: Mi sono tirato la zappa sui piedi da solo.
2: Se mi parli di fisica quantistica, non sono molto sconvolto.
1: Ma perché la capitale degli stati normalmente non è mai la città più importante nel settore economico e cosa? Per esempio, dovrebbe essere veramente New York la capitale dell'America, anche come business, come
2: se parli quelli di Los Angeles, non sono d'accordo. Comunque.
1: No, ma
2: anche lì c'è un bel business.
1: Anche la più conosciuta Roma, per esempio, secondo me, è la capitale italiana.
2: Ti confermo che è comunque la capitale.
1: Sì, no, dico, è la capitale ideale italiana, anche se Milano magari è più economicamente. No, però voglio dire, succede spesso.
2: Perché non sei d'accordo che Canberra sia la capitale dell'Australia, adesso mi stai dicendo che preferiresti Sydney, avanti, dillo.
1: Ma ecco, anche lì, vedi, vabbè. Ma serve per i quiz questo.
2: Benissimo, esatto. Fondamentalmente la settimana enigmistica che ha proposto.
1: Inaugurata
2: chi?
1: Nel 1840 l'imperiale privilegiata strada ferrata

0: Milano a Monza.
1: Quella.
0: Progettata dall'ingegner Giulio Sarti, la seconda ferrovia italiana. Il primo treno inaugurale copre 13 km in 17 minuti. Beh, insomma, voglio dire,
1: fa anche bicicletta comunque.
0: Sì, però sono più veloci di adesso. So.
1: Io ti dico che comunque mi hai saltato una cosa molto importante. Soprattutto tu,
0: la chiave inglese. Beh, Cribbio. Cribbio.
1: Nel 1835 a Springfield, nello stato nordamericano del Massachusetts. Ah, ecco perché non l'hai detto.
0: No,
1: non riesce a dirlo, ma sono giusto.
0: Basta aggiungere.
1: Voilà. Solomon Merrick ottiene il brevetto per l'invenzione della chiave inglese. Lo dico perché chi oggi come oggi non ha usato almeno una volta nella sua vita?
0: Io ne ho tre. Ho anche quella piccolina, molto comoda.
1: Adesso lo metto nel giornale radio più tardi.
0: Sì, perché abbiamo un problema con il giornale radio, è tutto sportivo oggi. Complimenti all'Italia,
1: Complimenti.
0: L'Italia
1: si è destra.
0: Sta dominando in tutto.
1: A parte il calcio, siamo fortissimi.
0: A parte il calcio, siamo più forti del mondo in tutte le altre specialità. Dunque, nel 1903, il giornalista e editore Joseph Pulitzer, effettua una donazione da $1 milione alla Columbia University di New York. L'obiettivo oggetto dei negoziati da diversi anni è di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo e anche un primo passo verso la creazione del premio Pulitzer, 123 anni fa.
1: Nel 1941 si spegne a Quarona Sesia, in provincia di Vercelli, Pietro Loro Piana, un industriale nato a Trivero, 57enne, nel 1924 ha fondato la Loro Piano SPA, uno dei colossi mondiali della moda italiana. Se ne parlerà molto della moda italiana in questi giorni. Oggi c'è una conferenza stampa molto importante per il lancio di una mostra. Vittoria sarà presente per CFMB 1280. Poi ovviamente forse riusciremo anche a intervistarne i responsabili nei prossimi giorni.
0: 1945, l'Indonesia dichiara la propria indipendenza dall'Olanda. Auguri agli indonesiani.
1: Grazie. Nel 1962,
0: il 45, io volevo dire. Sì. Perché è un bel libro,
1: Sì.
0: L'hai detto?
1: Sì.
0: E allora, se l'hai detto, diciamo.
1: Ho letto tutti i libri, mostra lì a parlare.
0: Adesso lui ha letto tutti i libri.
1: No, tutti, ne ho letti tanti, sto a parlare ogni volta. Vabbè, dillo.
0: No, lo scrittore britannico George Orwell.
1: Non c'è l'H.
0: Orwell pubblica il romanzo Animal Farm. È un'allegorica
1: allegoria.
0: È un'allegoria sul del totalitarismo sovietico al tempo di Stalin, con cui gli animali di una fattoria decidono di seguire i principi marxisti. In Italia sarà pubblicato come La fattoria degli animali. È un libricino, ma
1: sì, non è il suo più importante comunque.
0: Però a noi ci hanno fatto studiare.
1: 1984 bisogna studiare, oggi come oggi.
0: Ho capito, però voglio dire.
1: Nel 1976, ahimè, un terremoto dell'ottavo grado a scala Richter colpisce le isole meridionali delle Filippine. Il bilancio è pesantissimo, i morti sarebbero 1800. Tra l'altro sentivo ieri sono più di 6.000 quelli del Venezuela adesso, caspiterina, sì, cioè il Venezuela
0: è una botta che nessuno ne parla quasi più,
1: esatto, non se ne parla più, ma il problema è questo, a parte che poi dopo ce n'è stato uno in Colombia, ieri ce n'è stato uno avantieri in Indonesia, cioè sta tremando un po' dappertutto, l'Etna che sta sputalava che
0: voi terrestri
1: non li immaginate neanche,
0: la meteora che sta arrivando,
1: no io te lo dico,
0: voilà.
1: Ne abbiamo per poco. Approfittiamone, ragazzi. Approfittiamo della vita.
0: No, comunque la meteora è fra due anni. Il sasso che sta arrivando. No, ma ha già detto.
1: Se
0: che...
1: ci arriviamo. Perché...
0: No, ma ha già detto che non è un problema.
1: No, un problema.
0: Mandano una sonda con una.
1: Sì, certo.
0: Poi adesso io sto.
1: La sto progettando. Andiamo avanti.
0: Dunque, lo sapevi?
1: No, ma devo saperlo veloce.
0: La Philips.
1: Sì.
0: Produce in Germania nel 1982, io pensavo prima.
1: Non lo so. Sì, ce l'avevamo anche nella storia locale.
0: La Philips produce in Germania i primi due CD musicali della storia. Uno dei supporti Compact Disc contiene la registrazione digitale dell'album The Visitors degli ABBA, pubblicato lo scorso novembre, che diventerà il primo album pop stampato sul nuovo formato. L'altro è Sinfonia delle Alpi, che tu suoni spesso
1: coi congas
0: tuoi momenti di relax, di Richard Strauss.
1: Sì.
0: E Albert
1: il figlio o il padre?
0: No, non si sa. Figlio, okay.
1: Vabbè. Nel 1998, caro Ivan, durante la deposizione al grand jury, il presidente statunitense Bill Clinton ammette di aver avuto una relazione impropria con impropria con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. In un discorso alla nazione chiede scusa agli Stati Uniti e alla sua famiglia e ammette che non fumerà più sigari. No, ma dai, su 28 anni fa.
0: Perché da Lewinsky fumava i sigari?
1: Dopo ti spiego. Andiamo avanti.
0: Leggilo tu, 2002.
1: No, leggilo tu perché devo preparare la storia. Ci insegna locale, caro mio. Sono occupato.
0: In California apre, virgola, apre il museo dedicato a Charles Schulz, autore dei Peanuts. Si propone di mostrare e interpretare l'arte della cartonista. Si chiama con due O, cartonista. Non sapevo.
1: Cartoon.
0: Cartonista. C'è
1: no,
0: scritto.
1: Sì, ma è cartoonista perché si chiamano i cartoons, i fumetti.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Creatore di Charlie Brown. Sì. Ehi, Charlie Brown. Ah, non è la canzone. E Snoopy.
1: Voilà.
0: Bon. Ah, ricordiamo almeno nel 2017 doppio tragico attentato di matrice islamica a Barcellona. Un camioncino piomba sulla zona pedonale della Rambla e ad alta velocità zigzagando, poi a Camblis un Audi A3 tenta di travolgere i passanti ma viene bloccata dalla polizia. Nell'attacco muoiono 16 persone tra cui 2 italiani e altri 8 attentatori.
1: 1897, William Wakeham, che si chiama come tra l'altro il primo ministro del Newfoundland che oggi firmerà l'accordo,
0: ma lui
1: è un cittadino di Gaspé, prende possesso dell'Artico a nome del governo canadese.
0: Eccolo lì.
1: Questo qui è mio.
0: Basta. Poi se lo vuole il governo canadese ne parliamo, adesso è mio.
1: Nel 1917 viene adottata la legge che crea l'imposta sul reddito. Se vi interessa, 1917, una delle più amate leggi che esistono in Canada. 1936 viene eletta l'Union Nationale de Maurice Duplessis all'Assemblée Legislative du Québec. Ricordo, per coloro i quali vogliono conoscere quell'epoca, quanto dura possa essere stata, c'è un bellissimo romanzo che io ho letto in un corso sulla letteratura québécoise che si intitola Dans un gant de fer, in un guanto di ferro, che ti dà un po' l'idea di com'era il periodo di Maurice Duplessis all'epoca. Comunque,
0: ferro li usavano gli spadaccini.
1: Voilà. Nel 1943 inizia la sesta conferenza durante la guerra, siamo nel 43, e la conferenza si svolge proprio qui a Quebec con William Mackenzie King, Delano Roosevelt, Winston Churchill e vari stati di capo maggiore, vari capi di Stato Maggiore, ce l'ho fatto. Nel 1959 premiere della famosa commedia Bussy e Les Justes di Gracien Gélinas, una delle più importanti del repertorio della drammaturgia del Quebec. Nel 1960 Robert Clairoux diventa il nuovo campione canadese dei pesi leggeri per quanto concerne il pugilato. Nel 1990 entrano le forze canadesi e intervengono a Oka durante la famosa crisi e viene riproposta dappertutto quella famosa fotografia che vede quello che era stato definito Lasagna, che era uno dei leader degli autoctoni, che è di fronte a un giovane soldato delle forze armate canadesi e si guardano in modo abbastanza cagnesco, almeno che si possa dire. Una fotografia che ha fatto il giro del mondo. Nel 1998 questa volta sono i Mi'kmaq che tolgono le barriere che avevano messo a Pointe à la Croix. Anche lì c'era una grave crisi all'epoca con le prime nazioni e gli autoctoni. Le curiosità: nel 1673 viene effettuato un secondo censimento della popolazione in Canada. Siamo 6705 anime, come si diceva una volta, non persone, anime
0: in Canada.
1: Nel 1673, sì, non c'è scritto quante mucche, ma secondo me erano molto più numerose. Ma
0: ci siamo dati da fare adesso
1: con le mucche.
0: Più... No, siamo più di 35 milioni.
1: 40.
0: Ah, già 40. Allora sì.
1: Perché da quando mi sono dato da fare anch'io, ragazzi, la demografia. Andiamo avanti.
0: Chi?
1: e proverbi.
0: Ah, ok, sì, scusa. È bello questo, è cinese.
1: Sì, ok.
0: Ascolti.
1: Cos'è che non capisci che siamo in ritardo?
0: Sì, ascolti. No, ma siamo giusti perché è quello che viaggia. Ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai.
1: Questa l'ha detta tra l'altro Confucio, mi sembra. Se non sbaglio.
0: E adesso l'ho detta io.
1: Sì, ma non è F&B. Lui l'ha scritta, però.
0: Vabbè, io. Vabbè. Qualcuno dovrà pure leggere, no?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanol.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, l'ora di punta che comincia a ritrovare i colori del periodo appunto più intenso. A quest'ora la 25 è molto lenta dalla 640, poi ritroverete traffico dopo Anjou per accedere al tunnel Ponte Louis-Polyte Lafontaine, che è bloccato anche da Boucherville. La metropolitana ovest da prima da Anjou inizia il traffico più intenso fino a Descaries. La 13 è bloccata prima della 440 e poi Descaries Nord è bloccata proprio vicino alla metropolitana, ma anche nella prima parte a Turco. Per il resto è abbastanza scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro canadese Mark Carney sarà a St. John's, la capitale di Terre-Neuve-Labrador, quest'oggi per partecipare alla firma dell'accordo di Churchill Falls con il Quebec. L'ufficio del primo ministro ha reso noto che Carney sarà presente all'annuncio di Christine Fréchette, che avrà luogo alle 13.45, ora di Terre-Neuve, insieme al premier di Terre-Neuve, Tony Wakeham. Saranno presenti anche il ministro dell'economia del Quebec, Bernard Drinville, e l'amministratrice delegata di Hydro-Québec, Claudine Bouchard. Una delle incertezze riguarda la presenza o l'assenza delle comunità autoctone alla firma, nonostante Hydro-Québec abbia firmato nei mesi scorsi un protocollo d'intesa con la prima nazione Innu di Shechatsiu e con la nazione Innu del Labrador, il cui territorio comprende la centrale elettrica di Churchill Falls e il sito proposto per Gold Island. La neoeletta gran capo della nazione Innu, Jody Ashini, ha già promesso di analizzare l'impatto di questo progetto. È stata eletta proprio sabato. Si pone un'altra domanda: cosa farà il premier di Terre-Neuve, Tony Wakeham, considerando la sua promessa elettorale d'ottobre di non firmare alcun accordo non approvato dal popolo di Terre-Neuve e Labrador tramite referendum? Secondo il Globe and Mail, non dovrebbe indire un referendum come promesso, ma offrirebbe una riduzione del 15% sulle bollette elettriche per i consumatori di Terre-Neuve e Labrador. E infine l'ultimo interrogativo si pone per il prossimo governo del Quebec. Se il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, venisse eletto alle prossime elezioni, potrebbe a sua volta mettere in discussione l'accordo firmato tra le due province. Secondo Pascal Paradis, deputato del PQ per Jean Talon e portavoce per l'energia del terzo partito d'opposizione, è necessaria una posizione calma che tenga conto degli interessi del Quebec e non dal calendario elettorale. Dal 69 un accordo ha permesso a Hydro-Québec di acquistare diverse migliaia di megawatt dagli operatori del complesso idroelettrico di Churchill Falls in Labrador a un prezzo ben al di sotto della media canadese. Nel dicembre 24 è stato firmato un accordo di principio tra l'ex premier Legault e l'ex premier di Terre-Neuve Fury per sostituire tale contratto. Tuttavia il nuovo premier della provincia atlantica Wakeham, eletto nell'ottobre 2025, aveva richiesto che un accordo garantisse un prezzo migliore per l'elettricità prodotta presso l'attuale complesso. Le discussioni si sono intensificate, culminando appunto nella conferma della data di firma per il 17 agosto. La presenza del premier Mark Carney, confermata dal suo ufficio domenica sera, illustra il ruolo di facilitatore svolto dal governo federale nel garantire che i colloqui tra le due province si concludessero con un accordo. Ottawa ha svolto un ruolo significativo dietro le quinte in questa vicenda, con incentivi finanziari per persuadere il governo di Terre-Neuve a trovare un compromesso, inclusa la possibilità di estendere il credito d'imposta per gli investimenti in energia pulita, credito rimborsabile del 15% per finanziare importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico. Il nuovo accordo prevede l'aumento della capacità di generazione dei nuovi impianti idroelettrici, che includerà anche lo sviluppo di progetti eolici. Ciò dovrebbe consentire sia a Hydro-Québec che a Newfoundland and Labrador Hydro di ottenere molta più energia di quanto previsto nell'accordo del 2024. Tre progetti idroelettrici sono ancora in fase di pianificazione: l'ampliamento della capacità di Churchill Falls e la costruzione di altre due centrali, una nelle vicinanze e l'altra sull'isola di Gull. Complessivamente si tratta di un progetto da 25 miliardi di dollari. La cifra finale sarà, per quanto concerne invece l'energia prodotta, sarà superiore, ed entrambi i partner beneficeranno dei megawatt aggiuntivi. L'energia supplementare proverà dunque da un aumento della capacità produttiva. Per il resto il nucleo dell'accordo rimane simile a quello annunciato nel dicembre 2024, un accordo cinquantennale che sostituirà quello concluso nel 69, che sarebbe scaduto comunque nel 41. mentre i loro colleghi del Page Entrepôt hanno formalmente annunciato venerdì la possibilità di indire uno sciopero generale a tempo indeterminato, gli operai di Montreal dovrebbero annunciare oggi che prenderanno in considerazione l'intensificazione delle loro tattiche di pressione se la città non compirà gli sforzi che ritiene sufficienti nelle trattative. Senza un contratto collettivo dal 1 gennaio 2025, gli oltre 6.000 operai sindacalizzati di Montreal sono rappresentati dal sindacato CUPE 301. In una dichiarazione, il sindacato ha lanciato un avvertimento alla città: se la città di Montreal non accelererà i tempi delle trattative, il sindacato dei lavoratori manuali di Montreal non avrà altra scelta che intensificare le proprie tattiche di pressione, il che potrebbe portare a una vertenza sindacale storica proprio durante i campionati del mondo di ciclismo su strada che avranno luogo in settembre. Ricordo che ciò sarebbe abbastanza grave, considerato che si tratta dell'evento sportivo più importante che sia svolto nella metropoli dai Giochi Olimpici del 76. Sono attese da 4 a 500 mila persone. Oltre allo stipendio, al centro delle preoccupazioni del sindacato c'è anche l'utilizzo da parte di Montreal di appaltatori privati per il rifacimento del manto asfaltato. Nello specifico, all'inizio di giugno il distretto di Ville Marie ha assegnato un contratto di 2,8 milioni di dollari a Eurovia Construction per i lavori di fresatura e pavimentazione su poco meno di 2 km di Camillien Hood dal Boulevard Mont-Royal alla cima del Mont-Royal vicino al Lago dei Castori. Secondo il sindacato, ricorrere a un appaltatore privato è una scelta molto difficile da giustificare. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc ha incontrato ieri il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer meno di qualche giorno prima dell'entrata in vigore di una nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi annunciati da Trump, che dovrebbe entrare in vigore il 19 agosto, che tra l'altro non prevedono tali dazi esenzioni per i prodotti coperti dall'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico. Leblanc e Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada, sono negli Stati Uniti, si trovano a Washington da lunedì scorso. Le tariffe sul legname e sulle automobili sembrano rimanere i punti critici, mentre i negoziati con gli Stati Uniti entrano appunto nella fase finale. E infine, le indagini sull'omicidio avvenuto sabato pomeriggio nel quartiere di Saint-Michel procedono rapidamente. Il corpo della donna ritrovata senza vita presentava segni di violenza e il suo compagno è ora considerato un sospettato, rafforzando l'ipotesi di un femminicidio. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta: lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro torna a 1,61 questa mattina, la valuta statunitense è ancora scambiata a 1,39 dollari.
4: Previsioni del tempo:
2: 20 gradi all'esterno con un po' di pioggia, 23 la temperatura percepita a quest'ora, pioggia che dovrebbe cessare, darci una temperatura comunque calda di 25 con un humidex a 33, rimane un 40% di possibilità di piogge nel pomeriggio, nella notte si schiarisce, avremo una minima di 17 percepita come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
5: CFMB 12:80, CFMB, la radio è da...
2: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Orvieto al microfono. Il risveglio è quello del 17 agosto, oggi è lunedì.
4: Nel 1968 la nostra favola, Jimmy Fontana, era primo in classifica. E poi ascolteremo un'avventura di Lucio Battisti, perché oggi nasce Mogol, il famoso paroliere italiano che ha dato vita a tantissimi successi, a tantissimi cantanti. Ascolteremo un'avventura perché è stato il primo disco inciso con la collaborazione con Lucio Battisti. Mogol oggi compie 90 anni.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49, coscette di pollo, $2,29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra, pasta alimentare Le Petit Beurre, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.

I più cari auguri di buon compleanno a tutti voi. No, no, no, me lo ridai e aspetta, io non capisco. C'è un problema oggi linguistico. Ok, dicevo i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 17 di agosto. Oggi mi parla l'inglese, ma il computer, non lo so. Comunque, andiamo dunque ora, dopo aver fatto gli auguri da parte di tutti noi ovviamente di CFB, a vedere ciò che riserva l'oroscopo per la giornata di oggi. Ricordo che mi limito appunto a questa, non posso darvi informazioni per il futuro in generale. Ariete. Il lunedì parte con qualche attrito nei rapporti. Luna e Venere opposte vi rendono sensibili ai toni, alle assenze e perfino a quel messaggio visualizzato senza risposta, mentre Mercurio vi permette di affrontare con lucidità una riunione o una trattativa. Non confondete una distrazione con una dichiarazione di guerra. Toro, qualcuno prova a vendervi urgenza, ma voi fate bene a non cascarci. Mercurio e Giove in quadratura confondono priorità, promesse e dimensioni reali di un problema, mentre Marte vi aiuta a intervenire con tempismo quando serve davvero. Prima di accettare un incarico o modificare un accordo, chiedete condizioni chiare. Gemelli, la settimana si apre con un'intesa che vale più di molte riunioni. Luna e Venere favorevoli rendono naturale collaborare, chiedere un favore o ricucire un rapporto professionale, mentre Urano nel segno introduce una proposta fuori programma. Ascoltatela prima di dire che avete già altri piani. Cancro, l'equilibrio salta al primo imprevisto. Luna e Venere dissonanti aumentano irritazione e bisogno di conferme, mentre Saturno contro rende pesanti le richieste professionali o familiari. Un collega può scaricarvi addosso un'urgenza che non vi appartiene e questa volta fate bene a respingerla. Leone, le alleanze oggi fanno la differenza. Luna e Venere favorevoli vi aiutano a collaborare, ricucire un rapporto e presentarvi con il tono giusto, mentre Mercurio nel segno rende chiara e autorevole la vostra voce. Chiedete sostegno a un collega oppure proponete una divisione più equa dei compiti. Vergine, Marte dalla vostra sostiene oggi iniziativa, coraggio e capacità di intervenire su una questione concreta, dal confronto con un collega a una piccola riparazione in casa. Fate la prima mossa senza aspettare condizioni perfette, ma non prendetevi anche gli incarichi che spettano agli altri. Bilancia, Luna e Venere nel segno vi rendono affascinanti, intuitivi e capaci di creare subito un clima collaborativo, mentre Mercurio, amico, sostiene proposte e conversazioni. È il momento giusto per chiedere un incontro o ricucire un rapporto. Non aspettate che siano gli altri a intuire ciò che desiderate. Scorpione. Ripartenza un po' complicata oggi, qualcuno parla sopra di voi e scopre rapidamente che non siete dell'umore giusto. Mercurio contro rende le conversazioni competitive e aumenta il rischio di una risposta tagliente, mentre Marte, favorevole, vi aiuta a riportare il confronto sui fatti. Sagittario, una collaborazione parte con il tono migliore. Luna e Venere, amiche, facilitano accordi, intese e nuove conoscenze, mentre Mercurio, favorevole, rende brillante una riunione o una trattativa. Presentate la vostra idea e lasciate che gli altri la completino senza difenderne ogni dettaglio come se fosse già definitiva. Capricorno, la settimana parte con poca diplomazia. Luna e Venere dissonanti vi rendono insoddisfatti nei rapporti, mentre Marte contro porta competizione e nervosismo sul lavoro. Un collega può provocarvi o mettere in discussione una vostra scelta. Rispondete sui fatti, non sul tono. Acquario, Luna e Venere favorevoli vi rendono socievoli, brillanti e capaci di creare rapidamente nuove alleanze, mentre Mercurio in opposizione porta un interlocutore pronto a contestare ogni frase. Durante una riunione non cercate di convincere a tutti i costi, presentate la proposta e lasciate parlare i risultati. Pesci, un'idea creativa ha bisogno di una forma, non di un'altra giornata nelle bozze. Marte, amico, vi dà la determinazione per iniziare. Preparate il materiale, liberate un piano di lavoro o fissate il primo appuntamento. Non serve sapere già come finirà e non dovete mostrare subito il progetto a tutti.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'Evenement Repartéen Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0,99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Sembra, almeno qui su Papineau, non posso dire altrove, ma sembra che la pioggia sia cessata. Comunque è nuvoloso, abbiamo 20 gradi percepiti a 23, oggi si va a 25 con un humidex a 33, nella notte torniamo a 17 percepito come tale, e poi dovrebbe anche liberarsi dalle nuvole il cielo nel corso della notte. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. Dangers Urbains, un articolo nella prima pagina e anche le pagine interne della Presse Plus, dedicato ai numerosi immobili presenti a Montreal. Sono molti edifici che cadono letteralmente a pezzi a Montreal e talvolta addirittura possono crollare completamente, e ci si chiede che cosa faccia la municipalità in merito a questi edifici. Sono degli edifici spesso e volentieri che rimangono inabitati per vari anni, e nel corso degli anni senza ristrutturazioni si deteriorano in modo considerevole, fino appunto a diventare instabili, addirittura pericolosi anche per il vicinato, perché ovviamente non colpisce solo un edificio, soprattutto quando sono vicini così uno all'altro. La città utilizza, sembra, tutti i poteri possibili per rimediare, ma non può far granché. Per esempio, dopo il crollo di un edificio vacante nel cuore del centro città lo scorso mese di giugno, la Presse ha deciso di lanciare questa inchiesta su altri edifici che cadono a pezzi, tra cui anche un hotel che, malgrado la situazione dell'edificio stesso, continua ad accogliere anche i clienti e gli utenti dei propri servizi, con dei ritardi, tra le altre cose, che sono sempre più elevati per effettuare dei lavori che sono sempre più necessari. È un articolo sconvolgente nella prima pagina, e con tanto di avvisi che vengono lanciati dalla municipalità. Ci sono avvisi di deteriorazione che sono inviati, della prima misura che una municipalità può prendere nei confronti di un proprietario il cui edificio non rispetta più le normative vigenti di manutenzione. Se poi il proprietario non effettua i lavori che sono richiesti dalla città, la città ha due opzioni: piuttosto chiedere l'autorizzazione di fare i lavori lei stessa, o iscrivere questo avviso di deteriorazione dell'edificio stesso in un registro fondiario dell'immobile. L'avviso è anche inviato a tutte le istanze che hanno un diritto qualsiasi sull'immobile, come per esempio coloro i quali hanno effettuato un prestito ipotecario o un mutuo. Se il proprietario poi non fa i lavori richiesti 60 giorni dopo l'avviso di deteriorazione e che l'immobile rappresenta un pericolo per il pubblico, la città può addirittura procedere a un'espropriazione. Queste sono le norme, però, come dicevo, spesso e volentieri sono molti ritardi e difficoltà di adottare e di applicare tali norme. E parlando di deteriorazione, proprio su un edificio patrimoniale che sta cadendo a pezzi anche lì, che apre Le Devoir di questa mattina. Questa volta si tratta di un vero e proprio castello, le Château Johann Beetz est en danger. Un luogo patrimoniale, si trova nella Basse-Côte Nord, proprio di fronte al fiume. È spettacolare, ma è stata costruita nel 1898, adesso avrebbe addirittura un enorme buco sul tetto, e i cittadini sono preoccupati perché ovviamente i costi devono essere assunti dalla municipalità, che non ha mezzi. È un piccolo villaggio di un centinaio di abitanti, e hanno paura per la preservazione di questa residenza che è storica, il meno che si possa dire, che è stato anche luogo di varie riprese cinematografiche e televisive per la sua bellezza. È un articolo nella prima pagina del Devoir di questa mattina. Per quanto concerne Le Journal de Montréal, per quanto concerne il Journal de Montréal, si parla di un imprenditore, questa volta nella ristrutturazione immobiliare. Sembra che siano messi d'accordo i quotidiani per parlare di immobili oggi. Le Journal de Montréal invece menziona questo imprenditore poco affidabile, il meno che si possa dire, che ha lasciato molti clienti preda al panico vero e proprio per le ristrutturazioni de Renault Vir o Cauchemar, quindi diventano incubo. Sono decine che sono stati abbandonati da questo imprenditore dopo aver lo stesso incassato delle somme talvolta anche superanti i $30,000 e poi l'imprenditore adesso non è più reperibile. Un articolo che ovviamente fa riflettere e che dovrebbe portarci a pensare di verificare molto bene le credenziali di un imprenditore prima di affidargli un contratto di ristrutturazione della propria residenza. La Gazette, come spesso accade lunedì, articolo che occupa tutta la prima pagina ma che non concerne necessariamente l'attualità, oggi è molto interessante perché porta su come delle volte la diplomazia possa funzionare addirittura meglio dei fucili. A buon intenditor, ovviamente, non dico altro. The Booze Battle over Hans Island Holds Lesson, è praticamente la diplomazia che ha consentito al Canada e alla Danimarca di trovare un accordo per l'isola di Hans, che sta tra i due paesi praticamente, e è stata praticamente una bottiglia di whisky a siglare questo accordo importante. E non che l'isola è praticamente un ammasso di sassi, non è che non è neanche abitata, ma era importante a livello strategico tra i due paesi, e l'accordo è stato trovato senza bisogno di utilizzare i fucili. Forse qualcuno dovrebbe imparare da ciò. Parlando di accordi, il Globe and Mail ovviamente si concentra su questi negoziati dell'ultima ora tra Canada e Stati Uniti per arrivare ad un'intesa per quanto concerne, se non il trattato generale di libero scambio, almeno i dazi che sono stati imposti e soprattutto quelli che vuole imporre ulteriormente il presidente Trump. Ottawa pushes for US deal as tariff deadline approaches. Ricordo che è il 19, quindi mercoledì, la data limite, se no arriveranno nuovi dazi del 50% su una caterva di prodotti, inclusi alcuni che sono attualmente protetti dal trattato di libero scambio, che come ben sappiamo non il trattato Canada-Stati Uniti-Messico, che non è stato rinnovato. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post si ritorna sulla questione dell'antisemitismo, soggetto molto caro al National Post, bisogna dire, e oggi parla addirittura di una coppia che ha deciso di lasciare il Canada e di andare a vivere negli Stati Uniti proprio a causa dell'antisemitismo che vige nel paese. The Canada I grew up in was a more prosperous, less antisemitic place. Chi lo dice? Harry David Bluff, che racconta le ragioni per le quali ha deciso di traslocare negli Stati Uniti. Poi anche ovviamente il National Post apre su i negoziati commerciali con gli Stati Uniti e dice che forse il Canada sarebbe pronto in ultima analisi a fornire delle rappresaglie in questi dazi qualora dovessero essere adottati. Una misura che per il momento Carney ha sempre rifiutato, preferendo la diplomazia. Andiamo adesso ai quotidiani italiani. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, titola il Corriere della Sera di oggi. La NATO ne abbatte uno russo in Romania, raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri a Kiev. Poi la vitola, il PM mi riconvochi e Ranucci voleva più scorta. E poi ovviamente molto sport oggi, gli europei, il nuoto, l'atletica, volti e storie di un paese nuovo, oro anche nell'ultima gara, Italia numero uno, il fenomeno Curtis, la lezione di Tamberi, insomma buone notizie sul fronte sportivo. E poi aggrediti a Barcellona, c'è un 21enne italiano in coma, un giovane trevigiano in vacanza, un amico racconta, è stato colpito alla nuca. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre su la bella vittoria italiana, l'Iapichino e la staffetta è tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa, bella fotografia tra l'altro. E poi si parla dell'anno più caldo di sempre, emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University 2027 sarà peggio. I danni nel nostro paese, l'equivalente di una manovra. E ovviamente parlando di sport, la Gazzetta apre proprio sull'Italia stellare, come è definita, altri ori, Quadarella, Iapichino e il 4x400, la staffetta, e l'atletica è regina d'Europa. È tutto.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ora di punta molto più ardua oggi, con ovviamente, suppongo, il ritorno di molte persone ai loro rispettivi posti di lavoro. Ancora problemi, immaginate un po', per la 25 zona Terrebonne, poi ovviamente per accedere al tunnel dopo Anjou è veramente difficile, inizia proprio subito dopo Anjou e non a Sherbrooke il traffico. Poi pesante il traffico sulla metropolitana ovest da Saint-Léonard a Descaries, saldamente intasato. Descaries Nord da Côte-des-Neiges fino alla metropolitana, Descaries Sud il primo terzo, la 13 un po' meglio, ma sempre a singhiozzo il traffico dalla 440, la 15 invece è bloccata vicino alla metropolitana. A quest'ora c'è un incidente all'uscita del ponte Mercier, quindi l'échangeur Saint-Pierre, che complica l'accesso alla 20. Per il resto, devo dire, i ponti di arriva sud non c'è malaccio, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro canadese Mark Carney sarà a St. John's, capitale di Terre-Neuve-Labrador, quest'oggi per partecipare alla firma dell'accordo di Churchill Falls con il Quebec. L'ufficio del primo ministro ha reso noto che Carney sarà presente all'annuncio di Christine Fréchette, che avrà luogo alle 13.45, ora delle Maritime, insieme al premier di Terre-Neuve, Tony Wakeham. Saranno presenti anche il ministro dell'economia del Quebec, Bernard Drainville, e l'amministratrice delegata di Hydro-Québec, Claudine Bouchard. Una delle incertezze riguarda la presenza o l'assenza delle comunità autoctone alla firma, nonostante Hydro-Québec abbia firmato nei mesi scorsi un protocollo d'intesa con la prima nazione Innu di Sheshatshiu e con la nazione Innu del Labrador, il cui territorio comprende la centrale idroelettrica di Churchill Falls ed il sito proposto per Gull Island. La neoeletta gran capo della nazione Innu, Jody Ashini, ha già promesso di analizzare l'impatto di questo progetto. Ovviamente è stata eletta solo sabato. Si pone un'altra domanda: cosa farà il premier di Terre-Neuve, Tony Wakeham, considerando la sua promessa elettorale di ottobre di non firmare alcun accordo non approvato dal popolo di Terre-Neuve e Labrador e le sue intenzioni di indire un referendum? Secondo il Globe and Mail non dovrebbe indire tale referendum come promesso, ma offrirebbe invece una riduzione del 15% sulle bollette elettriche per i consumatori di Terre-Neuve e Labrador. Altro interrogativo si pone per il prossimo governo del Quebec: se il leader del Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon venisse eletto le prossime elezioni, potrebbe a sua volta mettere in discussione l'accordo firmato tra le due province? Secondo Pascal Paradis, deputato del PQ per Jean Talon e portavoce per l'energia del terzo partito d'opposizione, è necessaria una posizione calma che tenga conto degli interessi del Quebec e non del calendario elettorale. La presenza del premier Carney, confermata dall'ufficio ieri sera, illustra il ruolo di facilitatore svolto dal governo federale nel garantire che i colloqui tra le due province si concludessero con un accordo. Ottawa ha svolto un ruolo significativo dietro le quinte, con incentivi finanziari per persuadere il governo di Terre-Neuve a trovare un compromesso, inclusa la possibilità di estendere il credito d'imposta per gli investimenti in energia pulita, credito rimborsabile del 15% per finanziare importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico. Il nuovo accordo prevede soprattutto l'aumento della capacità di generazione dei nuovi impianti idroelettrici in Labrador, che includerà anche lo sviluppo di progetti eolici. Ciò consentirà che sia a Hydro-Québec che Newfoundland e Labrador Hydro otterranno più energia di quanto previsto dall'accordo di principio raggiunto nel dicembre 2024 tra i precedenti premier Legault e Fury. Tre progetti idroelettrici sono ancora in fase di pianificazione: l'ampliamento della capacità della centrale di Churchill Falls e la costruzione di altre due centrali, con una nelle vicinanze e l'altra sull'isola di Gull. Complessivamente si tratta di un progetto da 25 miliardi di dollari. L'accordo di principio prevedeva la produzione di 9.100 megawatt, di cui 7.200 per Quebec e 1.900 per Newfoundland e Labrador. La cifra finale sarà molto superiore ed entrambi i partner beneficeranno dei megawatt aggiuntivi, energia supplementare che proverrà dall'aumento della capacità produttiva delle centrali idroelettriche previste, nonché dallo sviluppo dei progetti eolici. Per il resto il nucleo dell'accordo rimane simile a quanto annunciato nel dicembre 2024, un accordo cinquantennale che sostituirà quello concluso dalle due province nel 69, che sarebbe scaduto nel 41. Mentre i loro colleghi del Page Entrepôt hanno formalmente annunciato venerdì la possibilità di indire uno sciopero generale a tempo indeterminato, gli operai di Montreal annunceranno oggi che prenderanno in considerazione l'intensificazione delle loro tattiche di pressione se la città non compirà gli sforzi che ritiene sufficienti nelle trattative. Senza un contratto collettivo dal 1 gennaio 2025, gli oltre 6.000 operai sindacalizzati di Montreal sono rappresentati dal sindacato degli operai di Montreal 301. In una dichiarazione, il sindacato ha lanciato un avvertimento alla città. Se la città non accelererà i tempi delle trattative, il sindacato dei lavoratori manuali di Montreal non avrà altra scelta che intensificare le proprie tattiche di pressione, il che potrebbe portare a un'avvertenza sindacale storica proprio durante i campionati del mondo di ciclismo su strada. Quindi l'evento, che ricordo è in programma dal 20 al 27 settembre, preceduto dal Grand Prix di ciclismo di Montreal domenica 13 settembre. Sul sito web la città sottolinea che i campionati rappresentano l'evento sportivo più importante che si sia svolto nella metropoli dai giochi olimpici del 76. Sono attese da 4 a 500 mila persone. Ricordo che secondo il sindacato da maggio sono svolte circa 10 sessioni di negoziazione, ma la città rimane rigida e inflessibile sulle questioni economiche. Il sindacato afferma che i suoi membri sarebbero almeno 10% più poveri con le attuali offerte del datore di lavoro. Al centro delle preoccupazioni c'è anche l'utilizzo da parte di Monte di appaltatori privati per il rifacimento del manto stradale. E il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti ha incontrato Dominique Lebrun ha incontrato ieri il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer per un'altra volta, meno di qualche giorno prima dell'entrata in vigore della nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi che dovrebbero entrare in vigore il 19 agosto, che tra l'altro non prevedono esenzioni per i prodotti coperti dall'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico. Lebrun e Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada con gli Stati Uniti, si trovano a Washington dal lunedì. Le tariffe sul legname e sulle automobili rimarrebbero i punti più critici, mentre i negoziati con gli Stati Uniti entrano nella fase finale. E infine le indagini sull'omicidio avvenuto sabato pomeriggio nel quartiere di Saint Michel procedono rapidamente. Il corpo della donna ritrovata presentava segni di violenza e suo compagno è ora considerato un sospettato, rafforzando l'ipotesi di un femminicidio. La SPVM ha confermato che la donna ritrovata senza vita sabato in un appartamento vicino alla stazione metropolitana di Saint Michel aveva 44 anni, il suo compagno 51, trovato gravemente ferito nello stesso appartamento e attualmente ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Secondo la polizia, le ferite riportate sia dalla vittima che dall'uomo sarebbero state causate da un oggetto tagliente. Questo potrebbe essere il 12° sospetto femminicidio in ambito domestico in Quebec dall'inizio dell'anno e il 15° omicidio a Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
4: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poche ore dopo. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.
5: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata concentrata anche sul calcio e sui mondiali sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e una volta a terra raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
4: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
6: Previsioni del tempo.
2: Ha smesso di piovere almeno qui su Papineau, il cielo è comunque molto nuvoloso, abbiamo 20 gradi percepiti a 23, nel pomeriggio andiamo a 25, humidex a 33, rimane un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia, poi nella notte spariscono le nuvole, la minima sarà di 17 percepita come tale. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 17-8-20-26.
7: Roy Paci, Fiesta Total, seguito dai Moda.

0: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Repartez en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai. Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
1: Lo sport del lunedì, che di solito è molto più intenso perché segue il weekend, dove la maggior parte delle attività agonistiche si svolgono appunto nel weekend. Dopo questa presentazione passo la mention.
2: Allora,
1: Bene.
2: Iniziamo con questa grandissima Italia per il nuoto e per l'atletica.
1: L'atletica, sì. Stiamo insegnando a tutti come si fa sia a correre che a nuotare, tranne che a giocare a pallone.
2: No, quello ce lo stanno insegnando gli altri.
1: Vabbè, comunque, grande atletica, grande nuoto agli europei e bravi, insomma, gli italiani. È tornata la vittoria anche con Sartinato, Tamberi è riuscito a ritornare ai fasti che l'ha visto vittorioso alle Olimpiadi. Poi
2: io tutto in inglese oggi.
1: Il computer sa che parla inglese.
2: Ho capito, però voglio dire, se apro la pagina della Gazzetta vorrei averla in italiano comunque.
1: Niente, c'è passando al calcio, c'è una notizia abbastanza tragica, anzi tragica, perché il giocatore del Cagliari, 3P, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologica, sì, perché ha rischiato di annegare in piscina.
2: Sì.
1: Io ho letto l'articolo, lui non sa tanto nuotare.
2: No, non sa nuotare per niente.
1: Io ho letto che...
2: Da quanto diceva stamattina di Anne Cronos, proprio lui non sa nuotare.
1: Il problema è che è entrato in queste piscine che a un certo punto cambiano di profondità per consentire dall'altra parte il salto col trampolino. E lui non ha visto questa differenza sul pavimento della piscina, è andato sotto, si è agitato e insomma... ha rischiato di annegare. Subito soccorso, lo hanno rianimato lì a bordo piscina e poi l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Cagliari, dove è stato messo in coma farmacologica. Tra l'altro lui aveva giocato venerdì e il Cagliari aveva dato 2 giorni liberi a tutti per...
2: Ha vinto anche.
1: Sì, infatti.
2: In Coppa Italia.
1: Ha vinto. Parlando di Coppa Italia... Gattuso non è contentissimo.
2: Ha preso 2 pere e tutti via dal Mantova.
1: Mantova,
2: Mantova, Lazio è finita 2-0.
1: 2-0 in casa della Lazio.
2: A Roma.
1: Insomma. Poi c'è questo braccio di ferro fra il Galatasaray e il Milan perché Leao avrebbe già discusso il suo ingaggio, che non è malissimo, da 10 a 12 cucuzze all'anno.
2: Si prende bene un aumento di 2 milioni di cucuzze.
1: No, è il doppio di quello che gli dà il Milan.
2: Ah, ok.
1: Beh, insomma, non è
2: si che... prende bene anche quello.
1: Sì,
2: eh.
1: Certo. Allora il Milan dice, ma allora se prendi tu più soldi ne vogliamo anche noi qualcosa di più, perché il Galatasaray darebbe al Milan 35 milioni, che voglio dire, il Milan ne chiederebbe qualcosa di più, perché insomma se spendi soldi per Leao spendine anche per noi per averlo.
2: Va bene, questo parlando di calciomercato,
1: sì, calciomercato, sì.
2: Vlahovic e Lukaku via contratti da Nababbi in Turchia, voilà. Che fa anche rima.
1: La Turchia c'hanno i soldi e stanno. Il campionato si sta rivalutando.
2: Lascia anche Dumfries l'Italia. Muharamovic e Palestra che vanno in Premier League. Quindi c'è movimento anche su tal fronte. Vabbè.
1: A Roma invece si avvicina la fumata bianca per Rodrigo Mora. E mentre Petagna, che è sempre stato un bel giocatore, ma mai... Invece tra avanti, Petagna. Va al Pisa, ritrova bianco e sblocca il giro degli attaccanti, perché sai che molte volte questi passaggi che sono sempre in stallo, una volta che si liberano, vanno allo sblocco e quindi tutto il mercato
2: non ho capito niente, ma mi fido.
1: No, ci sono alcune trattative che fin quando non si sbloccano, tutto il mercato gira su quella trattativa lì, perché uno ha bisogno di un difensore, allora io se compro l'attaccante ti libero il difensore e il mediano, e le altre due squadre fa quando io comprerò il mediano dall'altra parte ti do a te il centrocampista, capisci cosa voglio dire? Vabbè, te lo spiego poi con calma.
2: Vabbè. Comunque abbiamo parlato dell'Italia. Ieri addirittura triplette di Quadarella. Quindi gli azzurri hanno chiuso con 43 medaglie, gli europei di nuoto complessive sono secondi ai medaglieri dietro la Gran Bretagna per un solo oro, tra altre cose, ma hanno preceduto proprio la Gran Bretagna nell'atletica.
1: Ne hanno 9, la Gran Bretagna ne ha 9.
2: Quindi veramente exploit pazzesco della squadra italiana. Tennis,
1: è incominciato già da 2 o 3 giorni il torneo di Cincinnati che precede gli America Open. Bill Shelton, vincitore dell'Omnium di Montreal, ha perso ieri sera 6-4-6-4 contro Faria, il portoghese. Tra l'altro, chi è questo Faria qua? Io ho visto il match.
2: Felix Auger-Aliassime, che invece a Montreal non ha giocato,
1: ha vinto a coso. Sonego ha perso contro Tiafoe e gli altri Musetti ha vinto e ha perso invece Tsitsipas ha perso ieri contro
2: Auger-Aliassime,
1: esatto. Il secondo 7-5 l'ha vinto, il primo 6-3 va bene.
2: Chiesa fuori anche Djokovic,
1: Djokovic sì.
2: Battuto la sua prima partita, tra l'altro dal numero 50-51 del mondo.
1: Djokovic le sta tentando tutte. Lui ha espresso proprio il pensiero di dire faccio i tornei il minimo indispensabile e punto tutto agli Open. Però se ti fai buttare fuori dal 50° al mondo... Poi c'è Shapovalov che ha perso contro l'astro nascente... Godard ha fatto un po' una polemica, perché è già due volte che questo Godard si rompe le stringhe delle scarpe. Due tornei, due volte che si rompe le stringhe delle scarpe. Allora ieri Shapovalov, quando è passato per tornare al suo posto, gli ha detto mi sa che lo stai facendo apposta, che ogni volta rompere le stringhe delle scarpe. Il problema è che lui ha risposto non sono mica io a decidere di rompere le stringhe, insomma se si rompono, la coincidenza ha voluto che due tornei si sono rotti, insomma. Poi le finali di tennis fra Alcaraz e Sinner, che sono ben 6 mesi che non si svolgono più, stanno facendo perdere ogni torneo e ogni giro d'affare di 4 milioni di dollari ogni torneo, perché c'è meno vendita dei biglietti, c'è meno interesse a seguirlo in televisione, e tutti si augurano che questa coppia torni finalmente a giocare le finali come succedeva poi gli scorsi anni. Questo per il tennis. Diamo una mention prima di lo sport.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Salonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
2: Dunque, per lo sport locale, beh, due belle notizie, sia la squadra maschile che femminile di flag football, che è un football particolare, anziché solo prendere la palla devi prendere anche una specie di bandierina che sta attaccata alla cintura dei giocatori, ma è uno sport molto molto popolare in Canada, e sia la squadra maschile che femminile si sono qualificati per i mondiali ieri, quindi grande exploit di questo flag football. Per il calcio,
1: è come un cacciabandiera.
2: E per il calcio, una performance che dicono ispirata, però rimangono dei problemi offensivi abbastanza ripetuti. Seth Montreal ha pareggiato 1-1 con DC United, che non è una delle migliori squadre della MLS. Le Supra ha fatto un bilancio di metà stagione già, dicendo che siamo sempre in costruzione, che è sempre una cosa utile da dire, mentre la squadra femminile ieri, sempre per il calcio, hanno le Rose de Montreal hanno vinto. Volevo dire anche, dov'è che è finita questa notizia che era secondo me importante, si dice, ma questo l'ho letto solo qua nel Quebec, non so se ne parlano anche, ma che Cristiano Ronaldo potrebbe essere la sua ultima stagione. Si dice, afferma che giocherà probabilmente per il suo ultimo anno. Poi ci sono i campionati di nuoto, c'erano gli europei di nuoto, ci sono dei campionati anche panpacifici di nuoto, dove Alexandre Lepage si è aggiudicata l'oro e Summer McIntosh ha vinto un altro argento, quindi anche lei sta la nostra bravissima nuotatrice canadese, bisogna menzionare anche questo. E poi vabbè, te lo dico subito, i Blue Jays stanno andando bene, so che sei un appassionato, so che eri anche preoccupato.
1: Sì, no, ero preoccupato perché ho detto ha detto che mi chiamava, poi non mi hai più chiamato.
2: Lo so, comunque sono quinta vittoria in 6 partite, quindi alla grande. La PGA, so che segui anche il golf con molta attenzione. Certo. Il campionato di St. Jude, c'è Scheffler che rimane in testa.
1: Scheffler,
2: sì. A Memphis si sta svolgendo.
1: Lo so, certo.
2: So che non potevi andare perché dovevi fare il programma con me, ma se prendi l'aereo subito dopo.
1: Sì, forse... però non so se arrivo all'aeroporto.
2: Secondo me
1: l'aereo alle 11.
2: Essendo negli Stati Uniti non ti fanno neanche entrare. Comunque,
1: perché c'è il passaporto?
2: Ho capito, ma c'è una faccia un po' strana. Quindi nell'insieme direi che abbiamo.
1: Diamo anche la notizia che asfalteranno le strade dove passa il campionato del mondo.
2: No, c'è un problema adesso il campionato del mondo. Non so se hai sentito, se vanno in sciopero.
1: Se vanno in sciopero le strade.
2: Lascia stare le strade, voglio tutto il resto, mica solo le strade.
1: Fanno la campestre.
2: Suppongo che sono
1: campionato campestre.
2: Suppongo che sono loro che devono installare le barriere per evitare che. Ma staremo a vedere. Ho finito.
1: Comunque il ciclismo, scusami se do questa notizia. Il ciclismo è l'unico sport che puoi vedere i campioni a gratis, nel senso che non paghi per vedere. E poi puoi dire: qui sto pedalando dove ha pedalato Ivan Restelli, per esempio, o Silvio Orvieto, ai tempi d'oro. Va bene, dato che non ti interessa questa storia qua...
2: Ma proprio per niente, Non credo neanche che i nostri radioascoltatori siano appassionati
1: perché
2: da questa
1: per vedere
2: cosa.
1: Qualsiasi sport tu devi pagare, voglio dire. Invece il ciclismo ti metti lì tranquillo a bordo strada, non attraversare... Mi raccomando, quando arrivano... No, perché c'è un video che gira di una corsa in bicicletta. Una signora ha attraversato la strada quando arrivava uno in bicicletta di una competizione e si sono fatti male tutte e due, veramente. Quindi, attenzione. Los Angeles.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Costoletti di maiale, barbecue ribs, $5.99 la libra. Olio La Perla, 3 litri, $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Maison Lipari e Floriste Linda.

Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, sì, come dicevo all'inizio del programma e con tutti gli aggiornamenti effettuati nel corso del programma, effettivamente l'ora di punta sta riprendendo i suoi tristi colori di intensità. In Montreal attualmente c'è ancora molto molto traffico, alquanto pesante per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, entrambe le direzioni. Ancora lenta la metropolitana ovest, in particolare da Rockland a Decarie Nord, un po' più lenta da Snowdon. Per i ponti arriva sud a quest'ora funziona meglio, così anche come dal nord dell'isola. Prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro canadese Mark Carney sarà a St. John's, capitale di Terre-Neuve-Labrador, quest'oggi per partecipare alla firma dell'accordo di Churchill Falls con il Quebec. L'ufficio del primo ministro ha reso noto che Carney sarà presente all'annuncio di Christine Fréchette, che avrà luogo alle 13.45 ora di St. John's, insieme al premier di Terre-Neuve Tony Wakeham. Saranno presenti anche il ministro dell'economia del Quebec Bernard Drainville e l'amministratore delegato di Hydro-Québec Claudine Bouchard. Una delle incertezze riguarda la presenza o l'assenza delle comunità autoctone alla firma. Nonostante Hydro-Québec abbia firmato nei mesi scorsi un protocollo d'intesa con la prima nazione Innu di Chechatsiu e con la nazione Innu del Labrador, il cui territorio comprende la centrale idroelettrica di Churchill Falls e il sito proposto per Gull Island, la neoeletta capa della nazione Innu, Jody Ashini, ha già promesso di analizzare l'impatto di questo progetto. È stata eletta solo sabato. Si pone un'altra domanda: cosa farà il premier di Terre-Neuve Tony Wakeham, considerando la sua promessa elettorale di ottobre di non firmare alcun accordo non approvato dal popolo di Terre-Neuve Labrador? Secondo il Globe and Mail però non dovrebbe indire il referendum come promesso, ma offrirebbe una riduzione del 15% sulle bollette elettriche per i consumatori di Terre-Neuve Labrador. Altro interrogativo si pone per il prossimo governo del Quebec: se il leader del Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon venisse eletto alle prossime elezioni di ottobre, potrebbe a sua volta mettere in discussione l'accordo firmato tra le due province? Secondo Pascal Paradis, deputato del PQ per Jean Talon e portavoce per l'energia del terzo partito d'opposizione, è necessaria una posizione calma che tenga conto degli interessi del Quebec e non del calendario elettorale. La presenza di Carney, confermata dal suo ufficio ieri sera, illustra il ruolo di facilitatore svolto dal governo federale nel garantire che i colloqui tra le due province si concludessero con un accordo. Ottawa ha svolto un ruolo significativo dietro le quinte in questa vicenda, con incentivi finanziari per persuadere il governo di Terre-Neuve a trovare un compromesso, inclusa la possibilità di estendere il credito d'imposta per gli investimenti in energia pulita, un'agevolazione fiscale rimborsabile del 15% per finanziare importanti progetti infrastrutturali nel settore energetico. Il nuovo accordo prevede l'aumento delle capacità di generazione dei nuovi impianti idroelettrici in Labrador e che includerà anche lo sviluppo di progetti eolici. Ciò consentirà a Hydro-Québec e anche a Newfoundland and Labrador Hydro di ottenere più energia di quanto provvisto nell'accordo di principio raggiunto nel dicembre 2024 dai precedenti premier Legault e Fury. Tre progetti idroelettrici sono ancora in fase di pianificazione: l'ampliamento della capacità della centrale di Churchill Falls e la costruzione di altre due centrali, una nelle vicinanze e l'altra sull'isola di Gull. Complessivamente si tratta di un progetto da 25 miliardi di dollari. L'accordo di principio prevedeva la produzione di 9.100 megawatt, di cui 7.200 per Hydro-Québec e 1.900 per Newfoundland and Labrador Hydro. La cifra finale sarà superiore, forse addirittura 10.000 megawatt, ed entrambi i partner beneficeranno dei megawatt aggiuntivi. L'energia supplementare, come dicevo, proverrà dall'aumento della capacità produttiva delle centrali idroelettriche previste, nonché dallo sviluppo di progetti eolici che non erano previsti nell'accordo originale. Per il resto, il nucleo dell'accordo sembra rimanere simile a quanto annunciato nell'intesa di principio del dicembre 2024. Questo accordo cinquantennale sostituisce quello concluso tra le due province nel 69, che sarebbe scaduto nel 2041. mentre i loro colleghi del Parc Jean Drapeau hanno confermato formalmente venerdì la possibilità di indire uno sciopero generale a tempo indeterminato, gli operai di Montreal dovrebbero annunciare oggi che prenderanno in considerazione l'intensificazione delle loro tattiche di pressione se la città non compirà gli sforzi che ritiene sufficienti nelle trattative. Senza un contratto collettivo dal 1 gennaio 2025, gli oltre 6.000 operai sindacalizzati di Montreal sono rappresentati dal sindacato degli operai di Montreal, sezione 301. In una dichiarazione, il sindacato ha lanciato un avvertimento: se la città di Montreal non accelererà i tempi delle trattative, il sindacato dei lavoratori manuali di Montreal non avrà altra scelta che intensificare le proprie tattiche di pressione, il che potrebbe portare a un'avvertenza sindacale storica. Durante i campionati del mondo di ciclismo su strada, l'evento è in programma dal 20 al 27 settembre, preceduto dal Grand Prix del ciclismo di Montreal 2026 che si svolgerà domenica 13 settembre. Sul sito web la città sottolineava che i campionati UCI rappresentano l'evento sportivo più importante che si sia svolto nella metropoli dai Giochi Olimpici del 1976. Sono attese da 4 a 500.000 persone. Secondo il sindacato, da maggio si sono svolte circa 10 sessioni di negoziazione, ma la città rimane rigida ed inflessibile sulle questioni economiche. Il sindacato afferma che i suoi membri sarebbero almeno 10% più poveri con le attuali offerte del datore di lavoro. Al centro delle preoccupazioni del sindacato c'è anche l'utilizzo da parte di Montreal di appaltatori privati per il rifacimento del manto asfaltato. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha incontrato ieri nuovamente il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer, a meno di qualche giorno prima dell'entrata in vigore di una nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi annunciati da presidente Donald Trump, che dovrebbero entrare in vigore il 19 agosto e che tra l'altro non prevedono esenzioni per i prodotti coperti dall'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico, meglio noto come USMCA. Leblanc e Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada con gli Stati Uniti, si trovano a Washington da lunedì. Le tariffe sul legname e sulle automobili rimangono punti critici, mentre i negoziati con gli Stati Uniti entrano nella fase finale. Le indagini sull'omicidio avvenuto sabato pomeriggio nel quartiere di Saint-Michel procedono rapidamente. Il corpo della donna ritrovata senza vita presentava segni di violenza e il suo compagno è ora considerato sospettato, rafforzando l'ipotesi di un femminicidio. La SPVM ha confermato che la donna ritrovata morta in un appartamento vicino alla stazione della metropolitana di Saint-Michel aveva 44 anni. Il suo compagno di 51 anni, trovato gravemente ferito nello stesso appartamento, è attualmente ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Secondo la polizia, le ferite riportate sia dalla vittima che dall'uomo sarebbero state causate da un oggetto probabilmente tagliente. Questo potrebbe essere il 12° sospetto femminicidio in ambito domestico in Quebec dall'inizio dell'anno e il 15° omicidio a Montreal. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ancora una tragedia in mare. Una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto l'ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima, un turista americano di 30 anni, è morto ieri sull'Etna colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige, la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Il cielo ora è nuvoloso, abbiamo 20 gradi percepiti a 23, andiamo a 25 con un humidex a 33, un 40% di residuo e possibilità di precipitazioni nel pomeriggio che scendono al 20% nel corso della notte, la minima sarà di 17 percepita come tale. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

0: Ivan e Stanis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 17 agosto.
1: Tu cosa fai stasera?
0: Ma saranno cavoli miei.
1: Ah, no, il titolo.
0: Pensavo fosse una domanda.
1: Ma no, ma figurati a me cosa mi frega, a me che tu stasera.
0: Volevo invitarti a cena, lascia stare allora.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458, 891-8458.
1: È con enorme piacere che ritroviamo l'amico Aldo Ricciuti di RE/MAX. Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Benissimo, e tu?
2: Molto bene, molto bene. Possiamo dire che le cose stanno bene, allora le cose vanno molto bene.
1: Beh, certo, soprattutto nel tuo settore, via, nel settore dell'immobiliare le cose vanno alla grande. Ci sono meno proprietà in vendita, si vendono meno proprio per tale ragione, ma quelle che ci sono e che sono in vendita si vendono a prezzi straordinari.
2: Eh sì, che il mercato è molto buono, le cose vanno molto, diciamo, abbastanza bene, ci mancano proprietà, mi mancano proprietà, lo dico subito, perché quelle che ho, le ho venduti, mi sono rimasti pochi sul mercato e sono in ricerca di proprietà della gente che vorrebbero vendere le loro proprietà, che sono, hanno intenzione, e se sono interessati di chiamarmi e mi farà piacere di darci un'valutazione della loro proprietà e il mercato di oggi com'è, e per avere il prezzo giusto per la loro proprietà.
1: No, assolutamente. Poi voglio dire, diciamocelo francamente, lo abbiamo visto negli ultimi mesi, i cambiamenti sono spesso e volentieri immediati, succedono senza che uno se ne accorga, e questa è la ragione per la quale bisognerebbe approfittarne.
2: Eh sì, no, il momento è giusto, Silvio. E anche devo dire che una cliente mi ha fatto una raccomandazione, dice che devo dare il mio numero più spesso e più piano sulla radio, perché ho incontrato uno la settimana scorsa, una donna mi disse: ho dovuto aspettare 2 o 3 volte, dovete dire il numero un po' più piano. E ho capito perché a volte ci vuole il tempo di andare a prendere una penna e di fare e di scrivere il numero. Allora quando diamo il numero dobbiamo un po' più piano.
1: Assolutamente, lo ripeto: 8918 458, prefisso 514, risponde Aldo Ricciuti, RE/MAX. Andata bene?
2: Grazie. No, beh, lo capisco se lui perché
1: no, anche no, lo so carissimo, io ho questo problema che parlo molto velocemente, anche quando leggo il giornale radio spesso mi è stato detto che sono troppo veloce, ma è una caratteristica della quale, ahimè, che è per me difficile correggere, ecco, via.
2: Sai scappare subito, dicono.
1: Esatto, guarda, voilà, perché sennò, perché alla mia età poi mi dimentico, quindi devo dire. Il problema è quello, bisogna essere veloci.
2: È meglio dimenticarci l'età.
1: Voilà, e non dimentichiamoci anche, ovviamente, come dicevamo, dei documenti, cari amici, che sono importanti. Aldo ve li può sottolineare.
2: Vedi Silvio, la cosa che io adesso voglio parlare poi dei documenti, la cosa molto più importante, perché lo sto vedendo, lo vedo chiaramente, e voglio aiutare i nostri ascoltatori di avere i loro documenti giusto prima di vendere la proprietà. E parlo delle cose che sono importanti, che sarebbe il testamento. Devono avere i testamenti pronti, ben fatti, perché questa è una cosa che il governo, è una cosa molto importante quando volete vendere la proprietà. Se avete bisogno di procurazione con i figli, con il vostro marito o vostra moglie, fatelo, perché le cose sono molto importanti, le cose capitano spesso e svelto a volte, e quando non siete preparati e poi avete da correre davanti e dietro per andare a prendere queste cose, sia al notaio o altre cose, se la persona non sta bene, a volte il governo, il curatore pubblico può entrare nelle vostre cose. E una volta che il governo entra lì dentro, credetemi, io ho dovuto aiutare un paio di clienti italiani che con il curatore pubblico non è facile, c'è molto lavoro e molte cose, e poi non è mai facile dopo che i documenti sono fatti. Allora preparatevi i documenti, ve lo dico sempre, chiamate un notaio, se avete bisogno di un notaio mi chiamate, vi posso riferire parecchi notai italiani che sono capaci a darvi l'informazione giusta. Per questo la cosa più importante è di preparare i vostri documenti anche prima che abbiamo queste proprietà sul mercato, perché se non avete testamenti, non avete altre cose, procurazione, e succede qualcosa, la proprietà sarà molto difficile da vendere poi.
1: Esatto, questa è la cosa che vogliamo sempre sottolineare. Documenti che tra l'altro, come dicevamo, in alcuni periodi sono i tempi di ottenimento di tali documenti può essere lungo.
2: Sì, può essere lungo perché, sai, dipende tutto, tutti i casi sono differenti, Silvio. Allora sappiamo che quanto c'è una proprietà sul mercato, tutte le proprietà sono differenti, sono uguali però differenti, tutte le case quando mettiamo sul mercato sono uguali però sono differenti, le situazioni sono le stesse. Allora, sai, di valutare una proprietà, sedersi con la persona e vedere tutte le cose importanti sulla proprietà e nella loro vita per vendere questa proprietà sono cose tutto indipendenti e cose molto personali, e noi lì dove noi ci sediamo guardiamo le cose, vediamo dove è meglio per voi, sia vendere la proprietà, affittarlo, fare qualcosa che andrà bene per voi nel presente e nel futuro. E io sono lì per darci altre informazioni perché conosco il mercato, io sono sul mercato tutti i giorni, allora se mi chiedete le cose vi posso rispondere almeno tutto quelle che conosco.
1: Esatto, e tu ovviamente di esperienza ne hai?
2: Un po'.
1: Quanto? Dai, diciamola sta cosa.
2: A gennaio comincio 40 anni nell'immobiliare, allora sono arrivati di più di 39 anni.
1: Allora dobbiamo fare una bella festa a gennaio.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì,
1: mettiamo
2: sì,
1: insieme i 40 anni di Aldo e l'inizio del nuovo anno, tutti insieme, facciamo Capodanno per celebrare la cosa.
2: Immagino. Sai Silvio, stavo a dire a tanti ragazzi all'ufficio che sono un paio di anni nell'immobiliare, che hanno cominciato, e ci dico che guardo le cose, dico guarda, è una cosa incredibile, è passato 40 anni nell'immobiliare e pare che ho cominciato ieri quando sto aiutando un paio di ragazzi giovani per mettersi sul mercato. È capitato pure io quando avevo cominciato con la buonanima di Bruno Cavallaro, che mi ha cominciato 40 anni fa, è stato 10 anni con lui e mi ha aiutato molto quei tempi quando ero giovane, avevo 19 anni quando ho cominciato. E sapete che le cose sono cambiati tanti, però la maniera di lavorare è sempre lo stesso.
1: Esatto.
2: È lì che è la cosa importante.
1: Esatto, con lo stesso impegno, la stessa integrità, la stessa passione.
2: La sincerità, signor.
1: Ecco, esatto.
2: Io la cosa che ci tengo molto è essere sincero con la gente, e queste sono solo cose che ho capito 40 anni fa. E lo capisco ancora oggi, di sedersi, essere sincere, non mai mettere pressione su una persona per vendere o comprare, è più per aiutarli e essere sicuro che una volta che la transazione è fatta, che si fa bene. E questo io ci tengo sempre, e è una cosa che lo dico a tutti i giovani: le cose è meglio a non fare una vendita di avere un problema. Io non ho mai cercato i problemi e non lo cerco ancora.
1: Esatto, no, per l'amor di Dio, i problemi sono l'ultima cosa che vogliamo, ma voglio dire, i problemi sorgono quando gli agenti immobiliari non sono integri come lo sei tu, quindi non credo proprio che succederà la cosa. Poi, come dicevi, l'attenzione che presti alle normative, perché dovete essere sempre formati in tal proposito, ma anche ai documenti e alla precisione con i quali essi vengono composti e redatti, fa sì che i problemi si evitano in anticipo.
2: Eh sì, è lì dove si deve prendere il tempo di fare le cose giusto, sedere, essere sicuro che i documenti che abbiamo sono in ordine, che mettiamo le cose su carte che sono, almeno che sappiamo, e produce questi documenti, che parliamo sempre del certificato di localizzazione, la pianta della casa, se la casa è più di 10 anni che non l'avete cambiata, non l'avete rifatta, si deve rifare. E poi sono cose, vedi, faccio un esempio: ho venduto una casa la settimana scorsa che la tenda di acqua calda aveva 12 anni, e queste sono cose che io devo menzionare sul rapporto, perché sì che è sicuro che non cola, non c'è problema, però adesso le assicurazioni dopo 10-11 anni vogliono che cambiate questa tenga di acqua calda, perché poi se succede qualcosa non vi coprono. Allora sono cose che noi dobbiamo menzionare sui rapporti, e dobbiamo dire, perché la persona che compra la proprietà, il nuovo assicurazione chiederà la domanda se la tenga di acqua calda è cambiata e quanti anni ha. Allora sono piccolezze a volte che dobbiamo noi vedere per mettere le cose giusto.
1: Esatto, quindi mi parlavi dell'assicurazione, significa che siete al corrente anche di tutto ciò che concerne a settori al di là dell'immobiliare.
2: Eh sì, perché siamo obbligati di sapere, perché tanti clienti ci dicono c'ho differenza che ci posso dare se conosco la gente che può fare l'assicurazione sulle case. Allora sui miei contatti ci riferisco alla gente che almeno che conosco, che la più parte sono italiani, per fare questa assicurazione. Però sono domande a volte che il cliente che compra o il cliente che vende non è completamente occorrente delle cose, allora io devo sapere le cose, se non lo so vado a verificare, faccio le mie ricerche per essere sicuro che ci do l'informazione giusta.
1: Esatto, e non vale la pena comunque cercare di nascondere alcune informazioni, perché poi spesso e volentieri l'ispettore che verifica la proprietà prima dell'acquisto, che di solito appunto l'acquirente vuole avere, le può reperire rapidamente tali informazioni.
2: Sapete Silvio, tanti non lo sanno, adesso lo dico perché a volte mi domandico a dirlo, una persona una volta che noi abbiamo un'offerta accettata e devono firmare l'offerta, devono firmare pure la dichiarazione del venditore che loro l'hanno visto questa dichiarazione, si dichiarano soddisfatto di quello che abbiamo messo sulla dichiarazione. Questi documenti poi vanno alla banca, se loro vanno, le persone che comprano hanno bisogno di un'ipoteca, vanno con la banca. Allora questo è un documento che anche la banca guarda, perché se ammettiamo, cioè, dichiariamo tante cose sulla dichiarazione che la casa si deve fare tante cose, la banca può dire guarda, io ti presto tanti soldi perché avete bisogno di tanti altri soldi per fare l'innovazione. Allora questi documenti che noi prepariamo sono cose che dobbiamo preparare giusto, perché non solo che va al cliente che compra, non solo che va al notaio, va pure in banca, pure con tante assicurazioni a volte chiedono queste cose. Allora sono documenti che noi dobbiamo producere, e a volte ci mancano informazioni, perché capita pure a me che a volte non marco tutte le cose, perché non è che domenico, sono cose che non ti aspetto a volte che ti chiedono di queste compagnie, e siamo obbligati di ritornare e di fare le cose come si devono. Allora queste sono cose che noi come agenti immobiliari abbiamo una responsabilità tantissimo, che ha cambiato tanti di 40 anni, Silvio, io non ho mai fatto queste cose 40 anni fa, sono gli ultimi 10 anni e più che le cose hanno cambiato, e tutti gli anni, tutti i mesi cambiano le leggi che noi dobbiamo essere a corrente per aiutare il pubblico, chi vende e chi compra.
1: E in tal senso, ovviamente, perché fate parte dell'organismo che protegge non solo voi ma anche i consumatori, l'organismo che l'associazione degli agenti immobiliari, che vi obbliga a frequentare alcuni corsi di aggiornamento in modo abbastanza costante.
2: Eh sì, è lì dove noi alla fine dell'anno o al principio dell'anno mandano a volte gli agenti del nostra associazione e vengono a vedere i nostri dossier, la filiera nostra, e possono dire guarda, voglio vedere questo, questo e quest'altro. Se ci sono sbagli o cose che ci mancano, siamo noi punite, io sono punite su queste cose e devo pagare una multa. Allora sai, è molto importante che un agente immobiliare fa le cose buone, perché se capita che vengono a trovarvi i nostri documenti e dicono Aldo voglio vedere queste 3-4 transazioni, se io sbaglio sono io che pago.
1: Esatto, quindi lo diciamo sempre, la prevenzione è meglio che la cura, ecco, voglio dire, bisogna prevenire in qualsiasi tipo di potenziale problema affinché la transazione sia effettuata in modo tranquillo e senza inghippi, ecco, per quanto concerne la conclusione. Vogliamo ricordare anche, Aldo, che le proprietà sono poche e tu ne hai bisogno, ma ne hai bisogno dappertutto, non solo a Montreal, perché si vendono dappertutto e qualsiasi tipo di proprietà.
2: Eh sì, nelle zone, io non è che lavoro molto a Montreal, normale che l'ufficio è a Montreal, però ho tante proprietà che vendo nella zona di Laval, di Terrebonne, di Mascouche, a West Island, cioè adesso ho due condominium lì, del lato di Longueuil, al nord, se avete proprietà, c'ho conoscenze per tutti i posti. Allora io ho bisogno delle proprietà, e come hai detto, tutto tipo di proprietà. Parliamo di proprietà residenziale, capiamo che il bungalow, cottage, split level, sono queste residenziali, però se avete un duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex, c'è una grande richiesta per queste proprietà anche, e se avete blocco appartamenti, sono veramente, io ricerco di queste blocco appartamenti perché ho cliente, veramente sì, io ho cliente, lo dico, che mi chiamo, dico guarda, se ti capita un 8, un 10, un 20 appartamenti, siamo pronti a comprarli. Allora sono, sai, c'ho veramente compratori pronti adesso di comprare queste proprietà. Allora, se avete qualche proprietà di rivenuta industriale, commerciale, c'ho clienti che sono pronti di pagare proprio il prezzo di oggi, che sarebbe un bel prezzo.
1: Perfetto, 514-891-8458 il numero di Aldo. Hai una proprietà da presentarci?
2: Sì, io sto, c'è un condominio nella zona di Hansek, sai, sì. Un piccolo 3,5, sai, una proprietà se una persona sola vuole qualcosa piccolina, questo sono una proprietà, diciamo, molto, non è grande, però per una persona solo è magnifico, un primo piano, c'è l'entrata del balcone del primo piano, non dovete fare tante scale, c'è un'entrata di davanti e dietro, veramente una bellissima proprietà.
1: 891-8458 prefisso 514, Aldo Ricciuti al vostro servizio, grazie di essere stato con noi, buona settimana, buon lavoro e a risentirci lunedì prossimo.
2: Grazie Silvio, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 3978.
2: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
3: Gino Brambilla!
4: Sì, pronto, buongiorno!
3: Buongiorno, Gino Brambilla, come va?
4: Insomma, adesso mi trovo, non vado neanche a dirlo, ma la società mi ha
3: incaricato di trovare un nuovo allenatore per la Lazio già?
4: No,
3: perché l'ex milanista Gattuso non è che ha fatto eliminati già dalla Coppa Italia dal manto.
4: No, sono qua in Turchia in questo momento a Istanbul o Istanbul come dite voi.
3: Sì. No, dico
4: sono qua a Istanbul.
3: Per far cosa?
4: Devo parlare con i scirigenti del Galatasaray.
3: Con
4: la questione Leao.
3: Ah, ho capito. Hanno inviato lei per negoziare.
4: Ma cosa ha capito?
3: Non ho capito niente.
4: Dato che ho in mano la gestione delle porte delle camerette, vorrebbero la porta già.
3: Ho capito.
4: Io mi occupo del settore.
3: Cioè, posso venderla questa H o la tengo? Alla base questa.
4: Ma vorrebbero la porta perché così risparmierebbero l'uso. C'è questo scalino che non sembra insuperabile perché insomma.
3: Ma non c'è l'ascensore? Non c'è l'ascensore.
4: No, è superabile nel senso di gestione, capisce? Comunque, vediamo se possiamo risolvere. Insomma.
3: E questo Moreira?
4: Moreira ho trovato tutte le M io.
3: Ok, ma
4: le porte, continuando il discorso delle porte.
3: Certo, sì. Ma non era un cantante brasiliano, Diego Moreira?
4: Anche, no,
3: era Ayrton, Moreira.
4: Non è lo stesso. È il cugino di terzo grado, però
3: anche un po' più giovane, mi auguro, perché Ayrton.
4: Senta, volevo chiedergli una cosa.
3: Mi dica.
4: Sa se ci sono. No, perché il budget della società è un po' basso. Dalla Turchia mi hanno detto che potrei prendere un autobus. C'è qualche autobus per tornare a Milanello, a parte dopo quando arrivo a Milano, a Monza, mi arrangio io col metro, però prima.
3: L'unico problema è che parte da Ankara, non credo che parte da Istanbul. Quello che va a Milanello. Però ci vuole un paio d'orette, voglio dire, tranquillo.
4: Un paio d'orette si fanno, ecco.
3: In autobus prima di andare a prendere l'autobus, comunque. Vabbè.
4: Senta, le passo perché io non riesco a chiamarlo, lo Spartaco, gli dici di tagliare lui d'erba, perché io magari non riesco a raggiungerlo.
3: Ok, fuori onda magari, perché adesso.
4: Sì, ecco, passo il numero dello Spartaco.
3: Certo, non mancherò, tanto voglio dire.
4: Tanto lo conosce anche lei.
3: Sì, ma poi io ho un codice per l'interurbano, quindi non c'è problema.
4: Quindi lei può chiamare, infatti io sono un po' in difficoltà, sono andato lì.
3: Ma lei è sempre in difficoltà.
4: Ho sentito che Rino ha perso.
3: Chi?
4: Rino.
3: Quello che le stavo dicendo.
4: Rino ha perso, il ringhietto va perso.
3: Col fortissimo Mantova.
4: È una delle squadre migliori di Serie B.
3: Ho capito, però è sempre Serie B adesso, se vogliamo proprio dirla tu.
4: Non stiamo a sottolineare. Metta il caso che chi ha inventato l'alfabeto l'avesse cominciato per la B, B, A, C.
3: È vero, assolutamente. Insomma,
4: comunque ha perso e
3: va a casa.
4: Erano già a casa tutti, insomma, erano già lì a Roma, ecco da quanto so, non mi sembra.
3: Senta, comunque siamo agli
4: sgoccioli dell'inizio.
3: Stavo per dire siamo agli sgoccioli dell'inizio, ma mi ha rubato le parole.
4: Ma io la leggo del pensiero, insomma.
3: Va bene, quindi sono già le prime partite questo sabato,
4: Senta, volevo chiedere anche un'altra cosa, dato che siamo qui sui favori che lei mi può fare.
3: Sì, magari cominciamo prima con...
4: Ha ricevuto i biglietti da parte di Sinner a nome mio?
3: No, possiamo
4: per
3: dire...
4: Per Open.
3: Ho sbagliato... Perché... Posso finire, signor Brambilla?
4: Un attimo, le stavo facendo una
3: Ho capito, ma io sto parlando del campionato di Serie A. Adesso io inizio, mi sono sbagliato perché inizia venerdì già, non sabato. Venerdì c'è già Inter-Monza, pronti via, alle 12.30, ora di Monza. Sarà più tardi. Udinese-Como, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Queste sono già tutte le partite di venerdì. Voi giocate a Torino, eh? Sabato
4: alle... di Torino mangeremo del gianduiotti, sono molto buoni. Vabbè. No, io volevo rientrare perché volevo assistere alla partita. Poi lei cerchi.
3: No, ma ce la fa, è domenica.
4: Sì, ma mi cerca degli
3: altri. No, sabato alle 20.45 ora di italiano.
4: Tutta la giornata per arrivare giù a...
3: È lunga,
4: perché
3: poi
4: da... Quanto ci sarà? Un paio d'ore da Ankara a Milano, no? In autobus.
3: In autobus? Direi forse qualcosina di più adesso.
4: Qualcosina di più?
3: Beh, dipende, dipende quale settore fate, voglio dire. Se mi passa dalla Cappadocia, che è molto bella,
4: no,
3: vale la pena.
4: No, perché se no allora prendo una mongolfiera che è
3: bellissimo, io l'ho fatto il giro in mongolfiera Cappadocia, ma, veramente spettacolare dire, comunque.
4: Cappadocia.
3: Vabbè.
4: Che campionato fa la squadra del Cappadocia?
3: Non lo so, lei che adesso lì in Turchia lo chiede in giro.
4: Ah beh, certo, posso chiederlo io.
3: Dice, in inglese, anche parlano bene in inglese in Turchia. Where is Cappadocia playing?
4: Playing è come CD, no? CD playing,
3: sì,
4: no?
3: Esatto, la stessa cosa.
4: Senta, volevo chiedere una cosa. Le sono arrivati i biglietti per me?
3: No, me l'ha già chiesto. No. Perché
4: che biglietti? Allora chiamerò Yannick perché mi aveva detto che mi lasciava un paio di biglietti per la finale a US Open per assisterlo.
3: No, io avevo ricevuto dei biglietti per la partita che Yannick doveva giocare a Monza, poi non è venuto e mi aveva

0: parla di sport.
1: Parliamo di sport.
0: Di questa atletica italiana, incredibile. Di questo nuoto italiano.
1: Incredibile. Manca solo il calcio e poi l'Italia diventa una potenza proprio.
0: Ma il calcio stiamo studiando. Vabbè, niente, complimenti perché...
1: Gattuso comunque ha anche allenato l'Italia, voglio dire, se vogliamo proprio dirla tutta. Completare il giro.
0: Vabbè, adesso lei non giri le cuffie nel brodo.
1: Esatto, che è il famoso proverbio, un detto conosciutissimo in campagna.
0: Senta, no, ma è incredibile come in questo momento molti movimenti sportivi considerati minori stiano emergendo, insomma, perché
1: movimenti sportivi.
0: Ma il nuoto non è uno sport che è così.
1: C'è il mare in Italia, c'è il mare. No, devo dire tutto intorno all'Italia, c'è il mare.
0: Sì, ho capito, ma anche voi lì avete la neve e non giocate a palla di neve nel parco?
1: No, però facciamo sci, facciamo hockey sul ghiaccio, sport tipicamente invernali. Slittino,
0: in Italia
1: bob.
0: Sport tipicamente sono il nuoto, però non tutti seguono il nuoto.
1: Invece sì, evidentemente.
0: Allora, vogliamo parlare di sport o siamo qua a fare una conferenza su guardare lo sport sì o no? Insomma, a un certo punto io non c'ho mica tempo da perdere,
1: No, infatti è occupatissimo. No, vabbè, comunque voglio dire.
0: No, niente, vabbè.
1: Me lo dica.
0: Chi?
1: Non lo so, ho detto, parliamo di sport.
0: No, appunto, che anche l'Atletica sta ritrovando i suoi campioni che ultimamente si erano un po' persi, insomma. Il nostro velocista Jacobs, tipico cognome italiano.
1: Che però non...
0: Chi? Si è fatto male, c'ha linguine. Si chiama Datteri quello che è stato in alto?
1: No, Tamberi.
0: Tamberi, con la T di Torino.
1: Sì, Darderi gioca a tennis.
0: Ah, Darderi gioca a tennis, o Darderi.
1: Allora è Tamberi, non so. Uno è Darderi, l'altro è Tamberi. Vogliamo metterci d'accordo sull'accento tonico? Perché mi sembra qui ci stiamo mettendo d'accordo sul gin tonic e basta, voglio dire.
0: Gin tonic è un accento unico.
1: È vero. No, potrebbe...
0: Non è che in faggio lo chiamano gin tonic?
1: Beh, oui.
0: Ma oui, okay. Beh, oui.
1: O Quebec, c'è gin tonic? Vabbè, sei bravilla. Vogliamo parlare della riscossa di Cingalan, Brea, Treri, Bis col brivido nel Premier Padel di Pretoria o lasciamo stare?
0: Perché è così deficiente? Me lo
1: no,
0: dica.
1: Perché senta, io ho visto uno sport che pensavo fosse il Padel. In un parco qui a Montreal, ma non era il padel, era il picket ball. Ma tutti uguali, voglio dire.
0: No, sono le racchette che cambiano.
1: No, anche il padel si gioca a parte le
0: con
1: uova.
0: Con la pallina di gomma, il picket ball con la pallina bianco-gialla forata.
1: Di plastica che non rimbalza proprio. Perché si sentiva tac. Ah, vedo che lo conosce anche lei.
0: Sì, no, perché c'ho due ragazzini sotto casa che mi giocano, è uguale in tutto il mondo.
1: Durante la penica pomeridiana, sembra mille, io la chiuderei qui anche perché fra poco finisce il programma.
0: Bene.
1: La ringrazio di essere stato con noi.
0: Vai a casa?
1: Sì. Va bene, tante cose.
0: Va bene, arrivederci. Ciao. Bambina.
1: Sì, no, la bambina.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.
2: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 3978.
4: Silvio, ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto ciao a tutti.
5: Grazie Ivano Stelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Ricordo il buon pomeriggio oggi condotto da Vittoria Zorfini a partire dalle ore 15 e ricordo anche, visto che non l'abbiamo ancora fatto, che oggi è il compleanno del grandissimo Colin James, che è nato proprio il 17 agosto del 1964, mitico chitarrista, cantante, autore, compositore, nato a Regina, tra l'altro in Canada. Ascoltiamo di lui Something Good, appuntamento con sottoscritto domattina stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: 10, alle 11 domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne 10, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
2: Sabato 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16 Santa Messa, celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, al 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
1: Il Comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendicœur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

una fiamma che brucia e divampa nel cuore. E la sua febbre

sai quanto mi fai soffrire. Lentamente mi vedrai morire.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Costolette di maiale, barbecue ribs, $5.99 la libra. Olio La Perla, 3 litri, $8.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna che questo lunedì piovoso è il 229esimo giorno dell'anno e siamo alla 34esima settimana del 2006. La luna è crescente.
1: Il siamo divenuto un po' come siamo la coppia più bella.
0: Siamo la coppia più bella del mondo. La luna cresce.
1: Beata lei.
0: Voilà, è al 14,6 secondo i miei calcoli, che come tu sai è dalle 5 e mezza
1: che ti confermerò a breve.
0: Ok.
1: Quanto hai detto?
0: 14,6, ho fatto tutti i calcoli sulle basi di Galileo.
1: Ah, ok.
0: Adesso non so se Galileo aveva ancora. Beh, ma io uso il metodo
1: Galileano. Ok. Vabbè, 14,16, io potrei dirti che secondo il calcolo Copernicus
0: c'è sempre un 3% di scarto.
1: È bravo, perché è proprio 14,9.
0: lo so, perché adesso ho rivisto i miei calcoli dell'ultima parte, effettivamente.
1: Sì.
0: Al conclave?
1: Chi?
0: No, a conclusione.
1: Perché dov'è?
0: No, vabbè, a conclusione del conclave.
1: Certo, quindi al conclave di concluso, sì.
0: Con 254 fumate nere.
1: Che conclave, ragazzi. Cioè, erano una d'accordo.
0: Passeggiata, eh? 250 sono stati dentro almeno 100 giorni.
1: Ah, beh.
0: Eh sì, due volte al giorno.
1: Non è che si sta malissimo. Ti
0: no, per l'amor di Dio.
1: Mangia anche bene adesso, voglio dire.
0: Sì. Nel 1740 il bolognese Prospero Lambertini, mi ricordo, viene eletto 247esimo Papa della Chiesa Cattolica. Sceglie il nome di Benedetto XIV.
1: Comunque, voglio dire, già garantita la sua elezione in Giuvia, 250.
0: Erano d'accordissimo poi
1: quanti sono 250 cardinali? Ognuno
0: tutti
1: ha votato
0: i cardinali del mondo. Beh,
1: ma quanti sono?
0: Non lo so, però devono essere non presenti tutti, perché alcuni non vengono. Però
1: secondo me erano 250, ognuno ha votato per sé.
0: Ma non lo so, perché qui è. No, Ma tu lo sapevi che la sede della capitale.
1: Mai saputo.
0: Neanch'io. Nel 1790 la sede della capitale degli Stati Uniti d'America viene trasferita da New York a quella di Philadelphia in Pennsylvania.
1: Guarda, scusa, sono andato a verificare. Non voglio dire niente, ma il collegio cardinalizio della Chiesa Cattolica è composto da 252 cardinali. Siamo lì, quasi un voto a cardinale.
0: L'ha stato eletto con 3 voti.
1: Esatto, c'è uno che ha votato per l'altro. Ma...
0: No. Comunque, ma io mi sono sempre chiesto una cosa sulle capitali nel mondo.
1: Sì, mio figlio le conosce tutte.
0: Anch'io a scuola.
1: E le bandiere.
0: Io le bandiere avevo...
1: Sì. Adesso è un casino.
0: Vabbè, anche a me mi piaceva, mi appassionava questa storia del capitale. Ma io non ho mai capito. Cioè, non ho mai capito.
1: Non è che mi sorprenda moltissimo.
0: Esatto, vabbè.
1: Se mi parli di fisica...
0: Mi sono tirato la zappa sui piedi da solo.
1: Se mi parli di fisica quantistica, non sono molto sconvolto.
0: Ma perché la capitale degli stati normalmente non è mai la città più importante nel settore economico e cosa? Per esempio, dovrebbe essere... veramente New York la capitale dell'America, anche come business,
1: se parli a quelli di Los Angeles non sono d'accordo comunque.
0: No, ma
1: anche lì c'è un bel business,
0: anche la più conosciuta Roma per esempio secondo me è la capitale italiana.
1: Ti confermo che è comunque la capitale
0: italiana. No, dico, è la capitale ideale italiana, anche se Milano magari è più economicamente. No, però voglio dire, succede spesso.
1: Perché non sei d'accordo che Canberra sia la capitale dell'Australia? Adesso mi stai dicendo che preferiresti Sydney? Avanti, dillo.
0: Ma ecco, anche lì, vedi, vabbè, ma serve per i quiz questo.
1: Benissimo, esatto. Fondamentalmente la settimana enigmistica che ho proposto.
0: Inaugurata.
1: Chi?
0: Nel 1840 l'imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza.
1: Quella.
0: progettata dall'ingegner Giulio Sarti, è la seconda ferrovia italiana. Il primo treno inaugurale copre 13 km in 17 minuti. Beh, insomma, voglio dire.
1: Fa anche bicicletta comunque.
0: Sì, però sono più veloci di adesso. So.
1: Io ti dico che comunque mi hai saltato una cosa molto importante, soprattutto tu.
0: Ah, sì, la chiave inglese.
1: Cribbio. Nel 1835 a Springfield, nello stato nordamericano del Massachusetts. Ah, ecco perché non l'hai detto.
0: No,
1: non riesci a dirlo, Massachusetts.
0: Massachusetts.
1: Voilà. Solomon Merrick ottiene il brevetto per l'invenzione della chiave inglese. Lo dico perché chi oggi come oggi non ha usato almeno una volta nella sua vita?
0: Io ne ho tre. Ho anche quella piccolina, molto comoda.
1: Adesso lo metto nel giornale radio più tardi.
0: Sì, perché abbiamo un problema con il giornale radio, è tutto sportivo oggi. Complimenti all'Italia,
1: Complimenti.
0: Sta dominando
1: l'Italia sedesta.
0: Sta dominando in tutto.
1: A parte il calcio, siamo fortissimi.
0: A parte il calcio, siamo più forti del mondo in tutte le altre specialità. Dunque, nel 1903, il giornalista e editore Joseph Pulitzer, effettua una donazione da $1 milione alla Columbia University di New York. L'obiettivo oggetto dei negoziati da diversi anni è di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo e anche un primo passo verso la creazione del premio Pulitzer, 123 anni fa.
1: Nel 1941 si spegne a Quarona Sesia, in provincia di Vercelli, Pietro Loro Piana, un industriale nato a Trivero, 57enne, nel 1924 ha fondato la Loro Piano S.P.A., uno dei colossi mondiali della moda italiana. Se ne parlerà molto della moda italiana in questi giorni. Oggi c'è una conferenza stampa molto importante per il lancio di una mostra. Vittoria sarà presente per CFMB 1280. Poi ovviamente forse riusciremo anche a intervistarne i responsabili nei prossimi giorni.
0: 1945, l'Indonesia dichiara la propria indipendenza dall'Olanda. Auguri agli indonesiani.
1: Grazie. Nel 1962, il
0: 45, io volevo dire, perché è un bel libro,
1: Sì.
0: L'hai detto?
1: Sì.
0: E allora, se l'hai detto, diciamolo.
1: Ho letto tutti i libri, mostra lì a parlare.
0: Adesso lui ha letto tutti i libri.
1: No, tutti, ne ho letti tanti, sto a parlare ogni volta. Vabbè, dillo.
0: No, lo scrittore britannico George Orwell.
1: Non c'è l'H.
0: Orwell pubblica il romanzo Animal Farm. È un'allegorica
1: allegoria.
0: È un'allegoria sul del totalitarismo sovietico al tempo di Stalin, con cui gli animali della fattoria decidono di seguire i principi marxisti. In Italia sarà pubblicato come La fattoria degli animali. È un libricino, ma
1: sì, non è il suo più importante comunque.
0: Però a noi ci hanno fatto studiare.
1: 1984 bisogna studiare, oggi come oggi.
0: Ho capito, però voglio dire.
1: Nel 1976, ahimè, un terremoto dell'ottavo grado a scala Richter colpisce le isole meridionali delle Filippine. Il bilancio è pesantissimo, i morti sarebbero 1800. Tra l'altro sentivo ieri sono più di 6.000 quelli del Venezuela adesso, caspiterina, sì, cioè il Venezuela
0: una
1: è stato
0: botta che nessuno ne parla
1: ragazzi.
0: Quasi più,
1: esatto, non se ne parla più, ma il problema è questo, a parte che poi dopo ce n'è stato uno in Colombia, ieri ce n'è stato uno avantieri in Indonesia, cioè sta tremando un po' dappertutto, l'Etna che sta sputalava che
0: voi terrestri
1: non immaginate neanche,
0: cioè la meteora che sta arrivando,
1: no io te lo dico,
0: voilà.
1: Ne abbiamo per poco. Approfittiamone, ragazzi. Approfittiamo della vita.
0: No, comunque la meteora è fra due anni. Il sasso che sta arrivando. No, ma ha già detto.
1: Se
0: che...
1: ci arriviamo. Perché...
0: No, ma ha già detto che non è un problema.
1: No, un problema.
0: Mandano una sonda con una.
1: Sì, certo.
0: Poi adesso io sto.
1: La sto progettando. Andiamo avanti.
0: Dunque, lo sapevi?
1: No, ma devo saperlo veloce.
0: La Philips.
1: Sì.
0: Produce in Germania nel 1982, io pensavo prima.
1: Non lo so. Sì, ce l'avevamo anche nella storia locale.
0: La Philips produce in Germania i primi due CD musicali della storia. Uno dei supporti Compact Disc contiene la registrazione digitale dell'album The Visitors degli ABBA, pubblicato lo scorso novembre, che diventerà il primo album pop stampato sul nuovo formato. L'altro è Sinfonia delle Alpi, che tu suoni spesso
1: coi congas
0: i tuoi momenti di relax, non di devo... Richard Strauss.
1: Sì.
0: E Albert
1: il figlio o il padre?
0: No, non si figlio, sa. Figlio.
1: Okay. Vabbè. Nel 1998, caro Ivan, durante la deposizione al grand jury, il presidente statunitense Bill Clinton ammette di aver avuto una relazione impropria con impropria con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Sì. In un discorso alla nazione chiede scusa agli Stati Uniti e alla sua famiglia. E ammette che non fumerà più sigari. No, non l'ha detto.
0: No, ma no, ma dai, su.
1: 28 anni fa.
0: Perché da Lewinsky fumava i sigari?
1: Dopo ti spiego. Ah. Andiamo avanti.
0: Leggilo tu, 2002.
1: No, leggilo tu perché devo preparare la storia. Ci insegna locale, caro mio. Sono occupato.
0: In California. Apre. Virgola. Apre il museo dedicato a Charles Schulz, autore dei Peanuts. Si propone di mostrare e interpretare l'arte della cartonista. Della cartonista. Si chiama con due O, cartonista. Non sapevo.
1: Cartoon.
0: Cartonista. C'è
1: no, sì, ma è cartoonista perché si chiamano i cartoons, i fumetti.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Creatore di Charlie Brown. Sì. Ehi, Charlie Brown. Ah, non è la
1: non
0: canzone. È Snoopy.
1: Voilà.
0: Bon. Ah, ricordiamo ahimè nel 2017 doppio tragico attentato di matrice islamica a Barcellona. Un camioncino piomba sulla zona pedonale della Rambla e ad alta velocità zigzagando, poi a Camblis un Audi A3 tenta di travolgere i passanti ma viene bloccata dalla polizia. Nell'attacco muoiono 16 persone, tra cui 2 italiani e altri 8 attentatori.
1: 1897, William Wakeham, che si chiama come tra l'altro il primo ministro del Newfoundland che oggi firmerà l'accordo,
0: ma lui
1: è un cittadino di Gaspé, prende possesso dell'Artico a nome del governo canadese.
0: Eccolo lì.
1: Questo qui è mio.
0: Boh, basta. Poi se lo vuole il governo canadese ne parliamo, adesso è mio.
1: Nel 1917 viene adottata la legge che crea l'imposta sul reddito. Se vi interessa, 1917, una delle più amate leggi che esistono in Canada. 1936 viene eletta l'Union Nationale de Maurice Duplessis all'Assemblée Legislative du Québec. Ricordo, per coloro i quali vogliono conoscere quell'epoca, quanto dura possa essere stata, c'è un bellissimo romanzo che io ho letto in un corso sulla letteratura québécoise che si intitola Dans un gant de fer. In un guanto di ferro, che ti dà un po' l'idea di com'era il periodo di Maurice Duplessis all'epoca. Comunque,
0: ferro li usavano gli spadaccini.
1: Voilà. Nel 1943 inizia la sesta conferenza durante la guerra, siamo nel 43, e la conferenza si svolge proprio qui a Quebec con William Mackenzie King, Delano Roosevelt, Winston Churchill e vari stati di capo maggiore, vari capi di Stato Maggiore, poi ce l'ho fatto. Nel 1959 première della famosa commedia Bussy et les Justes di Gracien Gélinas, una delle più importanti del repertorio della drammaturgia del Quebec. Nel 1960 Robert Clairoux diventa il nuovo campione canadese dei pesi leggeri per quanto concerne il pugilato. Nel 1990 entrano le forze canadesi e intervengono a Oka durante la famosa crisi e viene riproposta dappertutto quella famosa fotografia che vede quello che era stato definito Lasagna, che era uno dei leader degli autoctoni, che è di fronte a un giovane soldato delle forze armate canadesi e si guardano in modo abbastanza cagnesco, almeno che si possa dire. Una fotografia che ha fatto il giro del mondo. Nel 1998 questa volta sono i Micmac che tolgono le barriere che avevano messo a Pointe à la Croix. Anche lì c'era una grave crisi all'epoca con le prime nazioni e gli autoctoni. Le curiosità: nel 1673 viene effettuato un secondo censimento della popolazione in Canada. Siamo 6.705 anime, come si diceva una volta, non persone, anime
0: in Canada.
1: Nel 1673, sì, non c'è scritto quante mucche, ma secondo me erano molto più numerose. Ma
0: ci siamo dati da fare adesso
1: con le mucche.
0: Più... No, siamo più di 35 milioni.
1: 40.
0: Ah, già 40. Allora sì.
1: Perché da quando mi sono dato da fare anch'io, ragazzi, io la demografia. Andiamo avanti.
0: Chi?
1: è proverbio.
0: Ah, ok, sì, scusa. È bello questo, è cinese.
1: Sì, ok.
0: Ascolti.
1: Cos'è che non capisci che siamo in ritardo?
0: Sì, ascolti. No, ma siamo giusti perché è quello che viaggia. Ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai.
1: Questa l'ha detta tra l'altro Confucio, mi sembra.
0: E adesso l'ho detta io.
1: Sì, ma non è
0: F&B.
1: Lui l'ha scritta, però.
0: Vabbè, io. Vabbè. Qualcuno dovrà pure leggere, no?

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Ok, dicevo i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 17 di agosto. Oggi mi parla in inglese, ma il computer, non lo so. Comunque, andiamo dunque ora, dopo aver fatto gli auguri da parte di tutti noi ovviamente di CFMB, a vedere ciò che riserva l'oroscopo per la giornata di oggi. Ricordo che mi limito appunto a questa, non posso darvi informazioni per il futuro in generale. Ariete, il lunedì parte con qualche attrito nei rapporti. Luna e Venere opposte vi rendono sensibili ai toni, alle assenze e perfino a quel messaggio visualizzato senza risposta, mentre Mercurio vi permette di affrontare con lucidità una riunione o una trattativa. Non confondete una distrazione con una dichiarazione di guerra. Toro, qualcuno prova a vendervi urgenza, ma voi fate bene a non cascarci. Mercurio e Giove in quadratura confondono priorità, promesse e dimensioni reali di un problema, mentre Marte vi aiuta a intervenire con tempismo quando serve davvero. Prima di accettare un incarico o modificare un accordo, chiedete condizioni chiare. Gemelli, la settimana si apre con un'intesa che vale più di molte riunioni. Luna e Venere favorevoli rendono naturale collaborare, chiedere un favore o ricucire un rapporto professionale, mentre Urano nel segno introduce una proposta fuori programma. Ascoltatela prima di dire che avete già altri piani. Cancro, l'equilibrio salta al primo imprevisto. Luna e Venere dissonanti aumentano irritazione e bisogno di conferme, mentre Saturno contro rende pesanti le richieste professionali o familiari. Un collega può scaricarvi addosso un'urgenza che non vi appartiene e questa volta fate bene a respingerla. Leone, le alleanze oggi fanno la differenza. Luna e Venere favorevoli vi aiutano a collaborare, ricucire un rapporto e presentarvi con il tono giusto, mentre Mercurio nel segno rende chiara e autorevole la vostra voce. Chiedete sostegno a un collega oppure proponete una divisione più equa dei compiti. Vergine, Marte dalla vostra sostiene oggi iniziativa, coraggio e capacità di intervenire su una questione concreta, dal confronto con un collega a una piccola riparazione in casa. Fate la prima mossa senza aspettare condizioni perfette, ma non prendetevi anche gli incarichi che spettano agli altri. Bilancia, Luna e Venere nel segno vi rendono affascinanti, intuitivi e capaci di creare subito un clima collaborativo, mentre Mercurio, amico, sostiene proposte e conversazioni. È il momento giusto per chiedere un incontro o ricucire un rapporto. Non aspettate che siano gli altri a intuire ciò che desiderate. Scorpione, ripartenza un po' complicata oggi. Qualcuno parla sopra di voi e scopre rapidamente che non siete dell'umore giusto. Mercurio contro rende le conversazioni competitive e aumenta il rischio di una risposta tagliente, mentre Marte favorevole vi aiuta a riportare il confronto sui fatti. Sagittario, una collaborazione parte con il tono migliore. Luna e Venere, amiche, facilitano accordi, intese e nuove conoscenze, mentre Mercurio favorevole rende brillante una riunione o una trattativa. Presentate la vostra idea e lasciate che gli altri la completino senza difenderne ogni dettaglio come se fosse già definitiva. Capricorno, la settimana parte con poca diplomazia. Luna e Venere dissonanti vi rendono insoddisfatti nei rapporti, mentre Marte contro porta competizione e nervosismo sul lavoro. Un collega può provocarvi o mettere in discussione una vostra scelta. Rispondete sui fatti, non sul tono. Acquario, Luna e Venere favorevoli vi rendono socievoli, brillanti e capaci di creare rapidamente nuove alleanze, mentre Mercurio in opposizione porta un interlocutore pronto a contestare ogni frase. Durante una riunione non cercate di convincere a tutti i costi, presentate la proposta e lasciate parlare i risultati. Pesci, un'idea creativa ha bisogno di una forma, non di un'altra giornata nelle bozze. Marte, amico, vi dà la determinazione per iniziare. Preparate il materiale, liberate un piano di lavoro o fissate il primo appuntamento. Non serve sapere già come finirà e non dovete mostrare subito il progetto a tutti.

guardarti lontano, fermarci all'alba come nei film e guardarti come nessuno, dirti amore mio eravamo qui e ora siamo qui.

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle e mi ha detto che ero, che personaggio c'era, insomma.

della mia, sempre, anche in futuro, quando io sarò soltanto un pensiero, un profumo, una luce accesa.

0: chi non ti rispetta.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Segfrido Ranucci. È ancora in corso l'incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato Arturo Cola. Obiettivo del colloquio: definire la strategia difensiva in vista dell'udienza del riesame prevista la prossima settimana. Cola ha detto ai cronisti che Lavitola aveva avvisato Ranucci un mese prima del rischio attentati e che il suo assistito intende chiarire e integrare le sue dichiarazioni. Allora ascoltiamo il legale.
4: Sono due i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato e il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. Questo ci è impossibile perché in sede di udienza di riesame è possibile rendere dichiarazioni spontanee.
3: Dall'estero, ore decisive per il Medio Oriente. Gli Stati Uniti tentano un passo avanti nell'attuazione del piano di pace per Gaza promosso dal Board of Peace, nonostante le resistenze del governo israeliano oramai in clima elettorale. Il genero e inviato di Trump, Kushner, ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, che pochi giorni fa ha respinto l'accordo in 15 punti voluto da Washington. Ieri in Egitto Kushner ha avuto anche un colloquio con una delegazione di alto livello di Hamas. E allo scadere dei 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti, l'Iran, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, avverte che è pronta ad una escalation se la diplomazia non porterà a risultati concreti. Il presidente Trump ha intanto affermato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si mischierà nel conflitto nello stretto di Hormuz. Iran e Oman da settimane sono in trattative per un nuovo regime di navigazione nello stretto. Ancora una tragedia dell'immigrazione: 7 migranti sono morti e 2 sono in gravi condizioni mentre si trovavano su un barcone partito dalla Libia che è stato soccorso da una nave di emergency. A bordo una 50 di persone originarie della Somalia e dell'Egitto, e tra loro ci sono anche 5 donne e 29 minori. La ONG si sta ora dirigendo al porto di Bari. Tragedia in Veneto: un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Dolo, in provincia di Venezia, dopo aver probabilmente ucciso la sua compagna, una donna di 39 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto a Camponogara. La donna, al termine di una relazione, avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Il femminicidio dovrebbe risalire al giorno di Ferragosto. Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, è in coma farmacologico dopo che ha rischiato di morire annegato in una piscina di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
5: Il 21enne francese nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Trépy non sa nuotare e una volta in difficoltà è stato soccorso dai presenti, ma quando già presentava sintomi di annegamento. Grazie all'elicottero però il trasporto è avvenuto rapidamente verso la struttura sanitaria, dove il giocatore è giunto intubato e dove gli è stata riscontrata la presenza di molto liquido nei polmoni che rendeva difficile lo scambio di ossigeno. Per consentire la somministrazione di una terapia, il giovane è tenuto in coma farmacologico. Trépy avrebbe ripreso oggi gli allenamenti nel centro sportivo rossoblu di Seminello dopo il riposo concesso da mister Pisacane alla squadra, reduce dal debutto ufficiale nella nuova stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria sull'Arezzo per 1-0 venerdì scorso. Il francese, cresciuto nel vivaio del Cagliari, aveva giocato da titolare nel tridente offensivo a conferma di quanto sia ormai un elemento apprezzato dall'allenatore, che gli ha sempre dato fiducia e minuti in tutti i test del precampionato.
3: Indagini ancora in corso a Messina dopo il furto dei capolavori del 400 al Museo regionale, per capire come sia stato possibile trafugare le opere nonostante il sistema di allarme e la vigilanza.
2: si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. 4 le opere trafugate, 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col Bambino e un francescano orante e dall'altro il Cristo in Pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi eseguiti anche dalla scientifica è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa. Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
3: Niente da fare anche oggi per il Palio di Siena, rinviato a domani a causa del maltempo. L'ultimo doppio rinvio della manifestazione risale a luglio del 2024. Il prossimo GR1 alle 16.

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, io sono Ambris Boabodri, Sonia Benedetto con noi fino alle 18. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Trovati in diretta in questa nuova puntata e che dire ragazzi, giornata nuvolosa, grazie Joan Verdon per averci passato il microfono e ovviamente vi invito a seguirci sul nostro sito internet www.cfmb.ca dove potete riascoltare anche il GR di Silvio Orvieto e ovviamente riascoltare tante delle nostre interviste. Allora, cosa avete fatto per questo Ferragosto? Insomma, spero vi siate divertiti con noi al Little Fest al Vecchio Porto, anzi grazie Anthony Viscusi che ci ha regalato questo remix che abbiamo ascoltato in diretta venerdì. Insomma, è stato bellissimo. Poi insomma, bravo anche al nostro Adam Zara, lo vogliamo dire, ha fatto dei cocktail favolosi. Poi recupererete se volete il video che abbiamo fatto anche sui nostri social, anzi ovviamente come sempre vi invito a iscrivervi alle nostre pagine, per voi è gratuito, a noi invece cambia tantissimo perché ci aiuta a crescere la nostra collettività anche online, così possiamo fare tanti nuovi contenuti. Allora, come dicevamo prima, giornata nuvolosa quella di oggi, ma non ci possiamo lamentare, soprattutto se siete tornati al lavoro, perché è stato questo il periodo di tanti rientri anche in patria, dipende poi da quale patria intendiate, ma dico qui in Canada, qui a Montreal, e in tanti sono tornati al lavoro e dico meno male perché non fa caldissimo, un po' umido oggi, in effetti oggi con il fattore appunto umidità la percepita è di 31 gradi, attenzione perché la minima è di 15. Per quanto riguarda invece domani, martedì 18 agosto, ci aspetta una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, temperature che si aggirano dai 26 ai 31 e una minima di 19. Mercoledì, Ossian, dobbiamo portare l'ombrello. Lo dico a te per dirlo a me, così magari forse una volta ce lo ricordiamo nel giorno giusto, quello che ci interessa. Ci scrive anche il nostro Roberto Rantucci che saluta nell'altra stanza e adesso lo andiamo a leggere. Intanto vi posso dire che stamattina sono stata a una conferenza qui a Montreal dedicata alla moda italiana. Si tratta di un progetto che sarà in tournée qui in Canada, anzi inizia proprio qui da Montreal, ma poi prenderà come dire il volo per andare poi a Philadelphia negli Stati Uniti e poi insomma continuerà il suo giro per il mondo. Si chiama la mostra Italia è moda e sarà poi si potrà vedere all'hotel The Queen Elizabeth Hotel, quello accanto alla copia della Basilica di San Pietro. Forse non tutti lo sanno, ma c'è una copia della Basilica di San Pietro, non vorrei dire in miniatura perché manca il colonnato, però va bene, dai, ci siamo capiti. E quindi più tardi ascolteremo anche le interviste raccolte oggi in cui ci raccontano un po' del progetto e di come lo hanno sviluppato, ma avremo modo anche di farcelo raccontare anche nei prossimi giorni, speriamo, perché era un bel gruppo di persone che ha coniugato la moda anche con l'intelligenza artificiale, ma in una maniera assolutamente in funzione a favore dell'uomo, quindi a noi questo piace moltissimo. Allora, abbiamo iniziato con una bellissima canzone, Mare e Malinconia, soprattutto la malinconia di chi deve tornare dalle vacanze, vi capisco, vi percepisco. E adesso si continua con una bella canzone che vorrei dedicare alla nostra Antonietta, detta la cantante. Ciao Antonietta, io lo so che ci ascolti sempre, allora questa la dedico a tutte voi, a tutti voi che siete sempre all'ascolto di CFMB 1280, questa è Romantica, Tony Dallara.

0: Francesco Gabbani, quanto ci fa emozionare con questo brano Volevamo solo essere felici. Meno male che l'abbiamo suonato in onda qui sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio del cuore, italiana, multilingue certamente, ma noi ovviamente, come potete capire, siamo affezionati anche e soprattutto alla programmazione in lingua italiana. Questo per dire che Francesco l'abbiamo passato praticamente tutta quest'estate con Summer Funk, ovviamente la sua hit del momento, ma questa che abbiamo appena ascoltato ci piace particolarmente. Restate lì perché fra pochissimo arriva l'appuntamento con Amarcord 1280.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

A Marcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi facciamo un salto nel 1965, un anno straordinario per la musica italiana. Iniziamo subito con Io che non vivo senza te, Pino Donaggio, uno dei grandi successi italiani degli anni 60. Il brano conquistò anche il pubblico internazionale. Noi questo lo sappiamo bene perché Dusty Springfield ne realizzò la celebre versione, appunto in inglese, You Don't Have to Say You Love Me. E persino Elvis l'ha incisa, ragazzi, attenzione, che meraviglia. E poi si continua con lei, l'incredibile Mina, Un anno d'amore, adattamento italiano di un brano francese di Nino Ferrer. Una canzone intensa diventata un classico della musica italiana, che poi ha avuto anche un secondo successo nel 1991 grazie alla versione di Luz Casal legata al film di Pedro Almodovar Tacchi a spillo. In molti secondo me se lo ricordano. Chiudiamo la nostra tripletta con Tu sei quello di Orietta Berti. Il brano contribuì a consacrare il primo grande successo dell'usignolo di Cavriago, soprannome con cui Orietta sarebbe rimasta conosciuta per tutta la sua lingua, la sua lunga carriera, ma per noi resta ovviamente la nostra Orietta Berti. Insomma, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: E questo era Marcord 1280. Insomma, spero vi sia piaciuta la scelta musicale di oggi per questo salto nell'estate del 1965. Noi continuiamo ovviamente sempre con la nostra programmazione di CFMB 1280 in questo buon pomeriggio. Lasciamo adesso la parola a Roberto Rantucci per gli appuntamenti con la nostra collettività.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes della Dover Sierre vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
3: Sabato 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16 Santa Messa, celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, al 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
2: Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendicœur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo era Ultimo con Romantica, e ormai Ultimo ci ha conquistati, e soltanto, non soltanto qui in Canada, ovviamente in Italia. Ancora si parla del suo concerto a Roma, e in effetti quando incontro poi le amiche e gli amici che fanno il ritorno dall'Italia, mi raccontano proprio di questo grande successo, per alcune generazioni inaspettato, invece vedi, ha superato tutti i record, compreso quello di Vasco Rossi, ma questo noi già lo sapevamo, speriamo di incontrarlo un giorno, sia Vasco che Ultimo, ci mancherebbe, entrambi. Allora, nella prossima ora poi ascolteremo le interviste raccolte stamattina in questa conferenza stampa, molto intima devo dire, ma molto utile. Più tardi ascolteremo l'intervista a Clara Tosi, Antonio Franceschini, Leonardo Lombardelli, Costantino Panfili, e insomma ci racconteranno un po' di come è nata questa capsula di moda che poi girerà il mondo. Capsula di moda italiana legata ovviamente molto al cinema, e ci sono degli elementi che sono stati anche di ispirazione per grandi designer nel mondo. Detto questo, parliamo invece adesso di una delle notizie più chiacchierate in questo momento, sicuramente di quelle che ci riguardano moltissimo, e cioè a 48 ore dall'eventuale entrata in vigore dei nuovi dazi statunitensi restano in stallo le trattative tra Canada e Stati Uniti. Il ministro del commercio Dominic LeBlanc ha incontrato nuovamente il rappresentante commerciale americano Greer, ma non ci sono ancora segnali di un accordo. Questo ragazzi, questo è quanto. Dall'altro lato poi c'è invece l'altro, ormai ex primo ministro Justin Trudeau, invece, che balla e canta insieme a Katy Perry la nuova canzone del figlio di Justin. Vedi, ha fatto bene andarsene Justin, così almeno si è preso un po' una vacanza anche da tutto questo, perché sicuramente, ecco, è un lavoro intenso, mettiamola così. Sì, lo so che state pensando che è molto meglio fare quello che altri lavori, avete ragione voi. Allora, noi continuiamo ovviamente con la musica, e allora dopo Ultimo un'altra romana doc, Noemi, che ormai anche lei, come dire, non solo ovviamente grande appassionata di musica e di romanità, anche lei per questa estate ha condotto un programma radiofonico, insomma io l'ho apprezzata moltissimo, anche perché Noemi è un po' quella lì, la ragazza della porta accanto, con una voce pazzesca. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con un brano però dell'estate scorsa, questa è Non ho bisogno di te, lei è Noemi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

non un sentimento perfetto, ma qualcosa che va coltivato. Marzio un po', brano del 77, noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi come sempre restate con noi.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, durato circa 3 ore, il colloquio in carcere tra Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante, e il suo avvocato. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, le parole affidate al legale.
5: Una scelta, quella dell'attentato, che è stata solo sua, non ci sono altri mandanti già liquidati come congetture. Sono queste le parole che Walter Lavitola ha affidato al suo avvocato Arturo Cola, che questa mattina ha fatto visita al suo assistito in carcere perché è accusato di aver progettato la bomba nell'ottobre scorso contro il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. E ora lo stesso Lavitola si sente amareggiato e dispiaciuto. Sostiene che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno, né tantomeno il suo tuttofare, quel Gomez Clesio Tavares, attualmente in Camerun, nei cui confronti i magistrati stanno preparando la richiesta di estradizione. Il faccendiere ha poi sottolineato ancora di aver avvisato un mese prima Ranucci sul rischio attentati, ma che probabilmente non fu creduto. Le parole di Lavitola finiranno con ogni probabilità nel fascicolo che il suo pool difensivo sta preparando in vista dell'udienza del tribunale del riesame della prossima settimana. In quelle occasioni Lavitola potrà fare delle dichiarazioni spontanee, ma l'obiettivo dei suoi legali è ottenere un nuovo interrogatorio per cristallizzare una volta per tutte il ruolo del faccendiere e chiarire ogni aspetto della vicenda, soprattutto che l'azione era puramente dimostrativa e che non intendesse fare del male a nessuno. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Donald Trump ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi nella striscia. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Fox News, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Il genero inviato di Trump, Jared Kushner, ha incontrato il premier Netanyahu che pochi giorni fa ha respinto l'accordo di pace in 15 punti voluto da Washington e dal Board of Peace for Gaza. Giornata contrastata per le borse europee, la fine della tregua nel Golfo Persico e la minaccia di escalation dell'Iran fanno salire ancora le quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta da Milano Sabrina Manfroi.
6: Sì, buon pomeriggio, è un avvio di settimana, come avete detto voi, contrastato per i mercati in rialzo. In questo momento c'è il Nasdaq più 0,06%, un minimo timido rimbalzo dopo la corsa dei titoli del tech in Asia. Il Dow Jones perde lo 0,31%, le borse europee proseguono miste, Milano è l'unica positiva più 0,34%, la peggiore è Parigi che perde lo 0,44%. A Piazza Affari in evidenza STM, miglior titolo più 4,29%, bene anche Prysmian che sale del 2,7%, mentre Fincantieri perde il 3,5%, giù anche il lusso con Moncler meno 2,70% e Stellantis meno 2,41%. Il petrolio, come dicevate, in rialzo, il Brent è $89 al barile, ma sale anche il gas ad Amsterdam a €62 al megawattora. È tutto, linea allo studio.
4: Femminicidio e suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni di Dolo in provincia di Venezia ha ucciso la compagna di 39 anni e poi, rientrato a casa, si è tolto la vita. Al termine della relazione la donna l'aveva denunciato. Sono gravi le condizioni di Yael Trepil, calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in animazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. È sempre in Sardegna, travolta da un barchino di migranti, una turista di 17 anni, la giovane in vacanza con la famiglia, stava nuotando davanti alla spiaggia di Suggiudeu, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, quando è avvenuto l'impatto. Soccorsa dai bagnanti è stata elitrasportata in ospedale, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose lo scafista. E la Guardia Costiera fa sapere che ieri sono stati recuperati e soccorsi 2 migranti naufraghi a una ventina di miglia a sud di Capo Teulada. Lutto per la RAI, è morta all'età di 66 anni Rossella Diaco, storica conduttrice e protagonista su Radio 1, Stereo 1, RAI International, Viaggiare Informati, che negli ultimi anni su Isoradio, della quale era una delle voci più conosciute e apprezzate. In un comunicato il consiglio di amministrazione della RAI ha espresso cordoglio. Dall'emergenza caldo all'allerta temporali attivata oggi in 13 regioni, una conseguenza dell'ondata di calore che si va stemperando con l'arrivo di aria più fresca. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 17.
3: Indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
7: Previsioni del tempo.
3: 24 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 30 gradi in questo lunedì 17 agosto, la minima per oggi è di 15, domani invece ci aspetta una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima di 26, percepita di 31, una minima di 19 gradi, attenzione invece per mercoledì perché ci aspetta un po' di pioggia. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini, siamo Brisboa Baudry, Sonia Benedetto con noi fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e soprattutto se volete sponsorizzare con noi fatelo adesso, scriveteci, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito. A noi non può che ovviamente far piacere sponsorizzare la vostra attività sulla nostra radio, che adesso ormai veramente vi raggiunge ovunque voi siate, grazie appunto allo streaming, al sito internet e anche al nostro canale YouTube. Oh, possiamo dire meraviglioso, meraviglioso, perché lì potete riascoltare tanti segmenti delle nostre trasmissioni. Intanto continuiamo questa nuova ora insieme, fra poco arrivano le interviste promesse per questa mostra Italia è moda. In occasione delle giornate della moda italiana nel mondo potete poi visitare anche voi la mostra, trovate tutte le indicazioni sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura, ne parliamo fra pochissimo, si inizia intanto con Oceanica, Merck Cremont e soprattutto Jovanotti.

0: oceanica.
1: Parliamo adesso di questa iniziativa Italia è moda, sarà disponibile per tutto il mese di agosto, che in realtà tutto il mese è quasi finito, in realtà adesso vi do le date, non vi preoccupate, dal 17 al 23 agosto Montreal ospiterà la seconda edizione delle giornate della moda italiana nel mondo. Questo vuol dire che ci sono diverse iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E in particolare la mostra di cui parleremo oggi, ma ci sono anche diversi documentari che potete trovare appunto all'Istituto Italiano di Cultura di Montreal con tutte le indicazioni. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dall'Ambasciata d'Italia a Ottawa, dal Consolato Generale d'Italia, dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Quindi siamo all'interno peraltro di un, se vogliamo, un quadro più ampio, cioè quello della 26esima edizione del Festival MAD, Moda, Arte e Divertimento, e poi trovate tutto il programma degli eventi ovviamente sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Montreal. Questa mattina c'è stata la conferenza per la stampa di Italia Moda curata da Clara Tosi Panfili, che propone una capsula immersiva per raccontarci con pochissimi elementi in realtà, ma essenziali, un po' la moda italiana e quello che vuole portare e raccontare nel mondo. Allora andiamo ad ascoltare cosa ci racconta Clara Tosi Panfili oggi.
2: Ben trovata a Montreal.
3: Grazie.
2: Prima volta?
3: Prima volta, però molto felice.
2: Questo è un tour, quindi si parte da qui e poi si va in giro negli Stati Uniti e poi ancora
3: Riyadh. Le tre tappe sono questa, Philadelphia e Riyadh.
2: E come mai proprio si parte da Montreal con la moda italiana?
3: Montreal credo abbia anche una relazione con l'Italia molto importante, storica. Posso dirti un mio motivo quando ci sia, sono due motivi. Uno credo che sia anche governativo, di relazione, di rapporto, di diciamo governativo, chiamiamolo così. Molto importante che legalità al Canada. L'altro, io ho sempre visto Montreal come uno Stargate, perché ho conosciuto bene Montreal facendo una mostra al Victoria and Albert che si chiamava Revolution e faceva un focus sull'Expo di Montreal, per cui l'ho vissuta da subito come un luogo di novità, di successo, Stargate, di passaggio in un altro mondo, per cui l'ho amata da subito in questo senso.
2: Ci sono dei pezzi in particolare che ci vuoi raccontare?
3: Allora, la mostra è concepita come se fosse, dovete pensare, un ibrido fra un archivio, un spettacolo, quindi una scena teatrale, quindi dei costumi e anche un guardaroba, per cui è una specie di cabina, di capsula, chiamiamola così, dove dentro abbiamo messo degli elementi che fanno parte un po' di un DNA. Mi viene difficile sceglierne uno, un po' come se fossero dei cantanti o degli orchestrali di un'orchestra, tirare fuori i fiati, perché tutti suonano bene insieme. Ovviamente il cuore sta nei due antenati di tutto quello che vediamo, simbolici, che sono i due costumi del Casanova di Federico Fellini, perché sono autentici, sono un premio Oscar, sono il 700, e Danilo Donati e la Sartoria Farani, quando li hanno fatti appunto, hanno pensato a un 700 che poi ha dato origine anche a uno stile di moda. Non a caso ha ispirato Alexander McQueen, ha ispirato John Galliano per Martin Margiela, proprio quel film, quindi l'ho scelto come simbolo, diciamo. Il resto, ripeto, ci sono i tre ragazzi più importanti in questo momento nella scuola dei talenti nuovi, per cui della Camera della Moda di Milano, c'è la tradizione, c'è la giacca napoletana, c'è lo smoking, ci sono gli accessori, le borse, insomma mi viene un po' difficile dirlo adesso.
2: No, ma hai risposto perfettamente, un motivo per venirla a vedere.
3: Perché, come l'ho detto, vivetela come una capsula, è come entrare in uno Stargate, entrare dentro, guardare, capire, c'è un aiuto molto forte in questa occasione che è questo progetto che abbiamo realizzato che si chiama Nova Arca, è la prima volta che avviene, per cui l'archivio è completamente interattivo, voi potete dialogare con tutti loro, perché è un chat GPT, quindi non è mai successo, la prima volta grazie all'intelligenza artificiale abbiamo potuto sia raccontare le loro storie che interagire con loro.
1: Ne parliamo fra pochissimo anche dell'intelligenza artificiale con Leonardo Lombardelli e Costantino Panfili. Intanto questa che avete ascoltato era l'intervista a Clara Tosi Panfili, che si è occupata della mostra, è la curatrice di Italia Moda e, come avete sentito, ha anticipato anche un po' l'idea di questa appunto capsula, dove all'interno della quale voi entrate nel mondo della moda italiana, e fondamentalmente c'è un racconto di una giornata, di come, diciamo così, si può interpretare lo stile italiano. Ne parliamo fra pochissimo, anzi adesso, proprio con Antonio Franceschini, responsabile nazionale di CNA Federmoda, che ci racconta anche tutto il lavoro dietro le quinte per mettere insieme tantissime associazioni, perché questo è un lavoro corale, come ricordava appunto Clara Tosi Panfili. Si tratta quasi di un'orchestra per quanto riguarda gli elementi all'interno della capsula, ma poi c'è tutto un lavoro fatto dietro le quinte.
2: Qual è stata la scelta per questa mostra? Da dove si è partiti?
0: La scelta sicuramente è stata impegnativa, perché il sistema moda italiano offre tante opportunità, eccellenze di imprese, eccellenze produttive su tutti i settori. L'idea quindi di rappresentare comunque il percorso della giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera, lo sport, è stata quella di cercare di rappresentare al massimo come il sistema moda italiano appunto è in grado di rappresentare al meglio questa la complessità del sistema moda. In particolare noi come CNA Federmoda abbiamo puntato su una rappresentazione di quello che è il total look maschile, quindi rappresentando con aziende che hanno dato dall'impermeabile al pantalone, le scarpe, la maglieria e la sera e l'elegante donna. Questo proprio tra l'altro facendo anche una scelta che ha coinvolto imprese di diversi distretti italiani, perché un'altra delle caratteristiche fondamentali del nostro sistema è la presenza sul territorio nazionale in maniera diffusa. Quindi noi abbiamo distretti che vanno, penso, al Test di Biella, piuttosto che al Capospalla di Martina Franca, passando per le calzature delle Marche, il tessile pratese, la maglieria di Carpi, il tessile, insomma, è veramente il sistema moda italiano, un sistema policentrico, diffuso, e che anche questo rappresenta un unicum nel panorama internazionale, dando un valore, assegnando un valore sia economico ma anche sociale per quella che è la coesione che queste tante imprese, si pensi che siano oltre 60.000 le imprese italiane del settore, rappresentano nel rapporto con i territori dove sono insediati.
2: Cosa spera che porti questa mostra in giro per il mondo? Che cosa lascerà?
0: Ma sicuramente crediamo che la scelta fatta insieme alla Farnesina, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme alla rete anche diplomatica e culturale, sia quella di narrare in maniera ulteriore quello che è il valore aggiunto della moda italiana, un valore che è fatto sicuramente di qualità, ma anche un valore fatto da sostenibilità etica delle produzioni. Oggi sappiamo quanto nel mondo ci sia anche una discussione, un confronto su quelle che sono tante anche produzioni realizzate, diciamo, in maniera non etica, non corretta. La moda italiana deve lanciare anche questo messaggio, lo può fare perché il messaggio che può mandare la moda è un messaggio potente, è un messaggio quindi che dice sicuramente il Made in Italy è qualità, è stile, è creatività, ma è anche etica, valore sociale, attenzione ai processi produttivi e alle persone che sono coinvolte in questo settore produttivo.
1: E come abbiamo capito, ci sono tantissime persone e associazioni che lavorano poi dietro le quinte, che ci hanno dato la possibilità anche di assistere a questo racconto fatto di moda italiana, di Made in Italy, di savoir-faire, e che abbiamo potuto assaporare, che potete anche vedere nei prossimi giorni. Adesso parliamo invece di quella che è l'innovazione assoluta di Nova Arca, un progetto che ci permette, attraverso l'intelligenza artificiale, di avere uno strumento veramente al servizio degli esseri umani per raccontare la moda, l'artigianato soprattutto, attraverso un archivio che però non è fatto dall'intelligenza artificiale. Dietro c'è il lavoro di tantissime persone che si sono messe lì a ripercorrere la storia delle proprie aziende, insomma, di tutti i loro prodotti, perché poi alla fine dietro ognuno c'è, dietro ogni cosa prodotta c'è una storia di famiglia, di sacrifici, una storia geografica, perché anche questo è importantissimo. Noi pensiamo da questo lato del mondo all'Italia, ma l'Italia è fatta di tante regioni, di tante specializzazioni. Allora andiamo ad ascoltare la prossima intervista, uno dei co-founder, Leonardo Lombardelli.
4: Sono Leonardo Lombardelli, sono un cofondatore di Novarca insieme con Costantino Panfili e mi occupo del prodotto di intelligenza artificiale che andremo a visionare ora a supporto della mostra.
2: Leonardo, cosa ci presenti oggi?
4: Oggi vi presento Novarca, è un assistente digitale fatto con l'intelligenza artificiale per poter supportare al meglio l'esperienza curatoriale della mostra. In cosa consiste? Sono delle schede revisionate di archivisti assunti da noi che hanno catalogato a fondo la storia, i prodotti, i materiali e gli obiettivi delle aziende, degli artigiani, dei prodotti che sono oggi esposti qua e saranno qua esposti per tutta la settimana. Quindi tramite questo Totem Touch si possono interrogare appunto proprio le storie, si può approfondire, si gira, si vedono gli oggetti, si ha una curiosità, ci si mette qua e si approfondisce, si scopre. Quindi possiamo anche, qualunque tipo di interesse tu abbia, possiamo iniziare a vederlo assieme.
2: Vai, facciamo una prova. Allora, intanto possiamo scegliere la lingua e poi ovviamente anche quello che vorremmo sapere, perché lo scopo è di raccontare le storie dietro ogni prodotto.
4: Esattamente. Per esempio abbiamo là uno smoking bellissimo di Pino Peluso, andiamo a scoprire chi è. E dunque potete leggere. E a queste domande, essendo un totem touch, abbiamo delle interazioni generate algoritmicamente sulle domande che possono essere più interessanti su di lui, altrimenti si può digitare e chiedere qualsiasi altra cosa circa la mostra. Ora noi, per esempio, che cosa abbiamo in display oggi di Pino Peluso e che avremo per questa settimana? Vedete il safari jacket, quello che vediamo appoggiato sulla sedia, e poi invece possiamo vedere anche quali materiali sono stati utilizzati. Per esempio vediamo che è cotone, sewn by hand, tutto quanto. Poi possiamo vedere anche se per esempio in vendita, se qualcuno fosse interessato poi a raggiungere l'artigiano, e questo purtroppo è unico e made solamente per questa occasione, e così per tutti quanti gli altri oggetti.
2: Qual è stata la parte per te più divertente di creare tutto questo?
4: Beh, sicuramente scoprire, revisionare tutte le schede e imparare la storia di ogni pezzo che saremmo andati a catalogare e ad esporre qua per la settimana.
2: Perché lui non fa ricerche su internet come altre intelligenze artificiali, ricerche su quello che voi avete fornito.
4: Esattamente, in collaborazione con le aziende abbiamo creato una knowledge base strutturata, verificata, quindi 100% accurata, perché uno dei grandi problemi oggi dell'intelligenza artificiale è proprio questo: dare delle fake news, creare misinformazione e non riuscire veramente ad andare nel profondo di quello che è questo mezzo, un mezzo al servizio dell'uomo per poter imparare, studiare, conoscere in maniera più efficace, più rapida, ma anche assolutamente più utile.
2: Grazie.
4: Prego.
1: L'importanza dell'archivio e soprattutto di rifunzionalizzare l'intelligenza artificiale di modo da trasformarla in un vero e proprio strumento e non ad esserne succube, come invece abbiamo sperimentato in questo periodo, ecco, e quindi diventa veramente uno strumento utilissimo. Intanto, come avete sentito da questa spiegazione fatta da Leonardo Lombardelli, l'archivio ci permette anche di avere una filiera in qualche modo controllata. Prima parlavamo di storie umane, di storie di famiglie e anche di storie che hanno una provenienza geografica sicura e certa. Ecco, questo ci permette anche di rispondere alle esigenze per cui noi oggi vogliamo sapere di più sui capi che indossiamo, anche perché lo sappiamo, spesso noi magari lo diamo quasi per scontato, ma è importantissimo sapere cosa ci mettiamo addosso, non soltanto per un motivo etico, ma anche perché alcuni capi possono irritare se non fatti nella maniera appropriata. E quindi con questo archivio, mettiamola così, intelligente, è possibile, come avete sentito, di risalire intanto a come è stato prodotto il capo, se ce ne sono in vendita oppure se si tratta di un pezzo unico. Adesso invece andiamo ad ascoltare Costantino Panfili, fondatore, anche lui cofondatore di Novarca, e che parte è partito dal mondo analogico per capire che questo mondo analogico doveva essere messo a servizio di più persone possibile proprio attraverso il progetto Nova Arca. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Costantino Panfili.
5: Sono Costantino Panfili, sono uno dei fondatori di Nova Arca e io nel mio in teoria disegno, in pratica disegno. Ho disegnato tutta la vita, sono un designer, ho fatto principalmente prodotto ma anche tanta comunicazione. Dico disegno perché in teoria ho fatto tanto prodotto di moda, ma ho fatto la qualunque, sono molto appassionato all'analogico in generale, nel senso che ho studiato e faccio incisione su roccia, legno, ferro.
3: Quindi veramente un vero fan dell'analogico.
5: Esatto.
3: Come nasce questo progetto?
5: Nasce questo progetto perché io comincio a lavorare tanto anche con l'intelligenza artificiale. Poi io insegno disegno all'università, fra le cose insegno anche metodologia, strumenti e metodi del progetto. E ho cominciato a fare per un progetto con cui lavoravo, sono diventato un AI specialist, quindi lavoravo tanto con l'intelligenza artificiale. E quindi mi sono reso conto da subito l'importanza di questo strumento e ho cominciato a fare un po' di workshop pure abbastanza importanti, tipo a Loro Piana sull'uso dell'intelligenza artificiale e anche un workshop all'università e quant'altro.
3: Qual è l'esigenza di Nova?
5: Leonardo, nasce questa idea di fare, siccome oggi siamo in nuovi tempi, una nuova enciclopedia dell'artigianato. Diderot e D'Alembert nel 1800 si rendono conto che c'era bisogno di un nuovo modo di leggere le cose, di avere un archivio di intelligenza. E oggi usiamo l'intelligenza artificiale per qualsiasi cosa, ma uno dei valori più fondamentali a mio parere, dell'essere umano, che è il bene culturale, cioè le storie, il prodotto, il usare le mani, purtroppo ci siamo resi conto che ne veniva un po' meno in questo discorso dell'intelligenza artificiale. E quindi l'idea è quella proprio di rendere uno strumento così potente quanto l'intelligenza artificiale a supporto dell'intelligenza artigianale.
3: Anche perché non tutti hanno un archivio.
5: Non tutti hanno un archivio, esatto. Questa è una cosa assurda.
3: È importantissima.
5: È una cosa importantissima, serve a parte anche da un punto di vista legale per difendersi da accuse. Io avevo fatto prima questo, quell'altro. Dal momento in cui un archivia, sei tranquillo da quel punto di vista, ma poi serve per una questione che il sapere, il nostro sapere delle storie, di quello è la cosa più importante e bella che ci sia, quello che ci rende umani, è quello che dà valore alle cose. Infatti,
3: quindi passa dalla memoria e quindi dall'archivio.
5: Esattamente, poi a noi interessano molto le storie soggettive, ovvero nelle nostre schede di Nova Arca non facciamo solamente perché tanti archivi sono solamente oggettivi, quindi gli oggetti, gli strumenti, gli anni, tutti dati importantissimi, però a noi interessano molto quelli soggettivi, nel senso per chi è stato fatto questo prodotto, per chi l'ha indossato questo capo, in che film è apparso.
3: Quindi un'intelligenza artificiale a servizio dell'essere umano.
5: È un'intelligenza artificiale totalmente a servizio dell'essere umano. Questa è l'idea, la nascita di Nova Arca, cioè una nuova enciclopedia dell'artigianato. Nel frattempo, siccome è una cosa molto grande e servono, perdonami, molti soldi, ma molto tempo, molto archivio. Nel frattempo stiamo lavorando con Nova Arca per delle singole realtà, come questa qua del Ministero, come altri musei, come altre infrastrutture culturali, collezionisti, aziende, privati.
3: Quindi è un progetto più ampio.
5: È un progetto più ampio che si sta un po' separando in queste due categorie. Da un lato c'è l'intelligenza, c'è la nuova enciclopedia dell'artigianato e dall'altro c'è Nova Arca come prodotto, se mi passo il termine.
1: Grazie anche a Costantino Panfili per averci introdotto in questo nuovo mondo e nuovo progetto, come avete sentito, fatto da giovanissimi che tengono molto alle persone e alla loro storia e tengono moltissimo anche a far sì che l'intelligenza artificiale non sia lei, tra virgolette, a decidere, ma che sia uno strumento per chi invece crea e soprattutto all'interno della moda. E credo che sia meraviglioso in tutti questi mesi che abbiamo raccontato invece una realtà quasi distorta a causa dell'intelligenza artificiale. Ecco, in questo caso invece abbiamo trovato finalmente anche la strada per poter convivere in una maniera assolutamente innovativa, intelligente e da replicare, mi verrebbe da dire. Di tutto questo ovviamente si parlerà anche stasera in occasione della seconda edizione delle giornate della moda italiana nel mondo. Stasera infatti ci sarà Clara Tosi e Panfili, ospite della Série Rencontre du Festival Mad presso il Fairmount Queen Elizabeth di Montreal, l'hotel ovviamente. Ci sarà il giornalista Stéphane Leduc, moderatore dell'evento, e l'evento è pubblico, potete parteciparvi alle ore 18 proprio oggi. C'è un biglietto d'ingresso con un prezzo simbolico, $25, si parlerà ovviamente di tutto questo e molto altro. Io intanto vi ringrazio per aver ascoltato queste interviste, per essere stati anche voi parte di questa mattinata insieme all'insegna della moda italiana nel mondo.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: E questo è Gali con Casa Mia e gli Engins de Poitrine, dopo aver conquistato ovviamente tutto il Canada ma anche l'Europa, adesso approdano proprio negli Stati Uniti per una nuova tournée. Ma noi non li ascolteremo in onda, sebbene sia arrivato il momento del brano canadese dell'ora fra pochissimo. Prima un breve spazio pubblicitario, voi come sempre restate con noi.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Costoletti di maiale, barbecue ribs, $5.99 la libra. Olio La Perla, 3 litri, $8.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
4: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777, 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

0: adesso, puntuali come sempre, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E noi il disco lo mettiamo e come torna Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Bodo Peace. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ammonisce Israele e minaccia l'Oman.
5: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo, quello tra i due, per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase. Un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento, incontrati da Kushner al Cairo, hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
4: Il vicepresidente del partito pacifista russo Yabloko, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere dal tribunale di Pskov, che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione dell'esercito e di aver diffuso informazioni false sui militari. L'accusa è scaturita dalla condivisione da parte del politico di un articolo sui social insieme alla registrazione di un dibattito in cui sosteneva la necessità di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso lo storico partito liberale di opposizione dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. Il caso Ranucci La Vitola. Abbiamo stabilito che La Vitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. L'ho detto Arturo Cola, uno dei difensori dell'imprenditore, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Il legale ha anche aggiunto che La Vitola è pentito di quanto fatto e che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno. Tragedia in Veneto, si indaga sulla morte di una donna il cui compagno è stato ritrovato nelle scorse ore senza vita.
6: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti. Riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo Buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
4: Sparatoria nella notte in Andalusia, in Spagna. Gli inquirenti parlano di un possibile regolamento di conti fra clan. Quattro le vittime dell'agguato avvenuto a Isla Cristina, nei pressi di Huelva. Una donna di 62 anni, la figlia di 39 che era incinta all'ottavo mese, il bimbo che portava in grembo e un ragazzo di 16 anni, estraneo alla faida. Mentre sono rimasti feriti due uomini, un 18enne ricoverato in condizioni molto gravi. Ad aprire il fuoco due persone incappucciate a bordo di una moto. Musica tappa a sorpresa a Matera per il Giova Giro di Jovanotti.
7: Come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che...
4: La carovana a due ruote del cantante è stata intercettata dall'azienda di promozione turistica della Basilicata e convinta a fare una sosta nella città dei Sassi, dove è stato letteralmente assalito dai fan e da tanti bambini. Alla domanda su quale canzone del suo repertorio dedicherebbe alla città, Jovanotti non ha esitato a rispondere: Bella.
7: E quando il pane...
8: Indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,39.
0: Previsioni del tempo.
8: 24 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 30 gradi in questo lunedì 17 agosto, la minima per oggi è di 15, domani invece ci aspetta una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, una massima di 26, percepita di 31, una minima di 19 gradi, attenzione invece per mercoledì perché ci aspetta un po' di pioggia. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini, siamo Risboa Bodri, Sonia Benedetto con noi fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e soprattutto se volete sponsorizzare con noi fatelo adesso, scriveteci, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito. A noi non può che ovviamente far piacere sponsorizzare la vostra attività sulla nostra radio, che adesso ormai veramente vi raggiunge ovunque voi siate, grazie appunto allo streaming, al sito internet e anche al nostro canale YouTube. Oh, possiamo dire meraviglioso, meraviglioso, perché lì potete riascoltare tanti segmenti delle nostre trasmissioni. E si continua a ballare sulle onde della nostra Radio del Cuore con LDA, questa è la sua Santa.

Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.

Bentrovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Ambris Boabodri fino alle 18. Si torna in Europa, insomma avete sentito in questi giorni anche le notizie provenienti dalla Sicilia per il vulcano in continua eruzione e sicuramente questa sarà una di quelle notizie che rimarrà, se vogliamo, nella storia almeno dell'Italia. Se ne è tanto parlato anche qui in Canada, così come anche negli incendi boschivi. Possiamo dire che al momento sono 600 gli incendi attivi in Canada, ma effettivamente gli esperti ci dicono che ci sono segni di miglioramento, peraltro anche con l'impiego di nuove tecnologie come quella dei droni. Intanto in Europa le piogge danno un po' di tregua e sollievo anche qui ai pompieri impegnati contro il più grande incendio boschivo mai registrato in Belgio. Quindi un abbraccio anche a tutti coloro i quali stanno affrontando questo difficile momento e quindi insomma noi ovviamente come sempre continuiamo ad aggiornarvi su quello che succede ovviamente in Canada, Montreal, ma anche nel mondo. A questo proposito vi ricordo che domani durante il risveglio Silvio Orvieto incontrerà Clara Tosi Panfili per questa mostra Italia Moda e anche Antonio Franceschini, quindi mi raccomando non perdete domani l'appuntamento con il risveglio Silvio Orvieto, Ivan Restelli e poi la nostra mezz'ora insieme con Silvio Orvieto per chiacchierare insieme sull'attualità. Ovviamente scherziamo tanto, quindi è un momento anche di leggerezza soprattutto e quindi speriamo che siate anche voi dei nostri. Mi raccomando, appuntamento domani come sempre dalle 5 con Roberto Rantucci, perché adesso che ne dico uno adesso li devo menzionare tutti, sennò qua poi mi sento in colpa. Subito dopo alle 6 il risveglio Silvio Orvieto, Ivan Restelli, dalle 10 alle 13 Vittoria Zorfini. Noi continuiamo ovviamente con la musica, voi come sempre restate con noi.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Sono 25 gradi fuori dai nostri studi, propriamente con il fattore umidità, ragazzi, saliamo a 31. Oggi devo dire più appiccicoso del solito, possiamo dire? Soprattutto i capelli della nostra Oceane ci dicono che oggi è particolarmente umido. Me l'ha detto lei, quindi i suoi capelli in realtà dicono la verità. Meteo Media non lo dice, però forse due gocce di pioggia, sempre secondo i capelli di Oceane, potrebbero arrivare oggi. Io spero di no, perché non mi sono preparata. Noi attendiamo la pioggia mercoledì, perché le fonti ufficiali questo ci raccontano. Poi ovviamente domani ascoltate le news con Silvio Orvieto e quindi il meteo, vediamo se siamo stati smentiti. Noi intanto continuiamo sulle onde di CFMB 1280. Voi come sempre restate con noi.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E per il brano canadese di oggi abbiamo scelto il gruppo che abbiamo seguito fin dagli esordi. Siamo fan numeri uno dei By Parula, noi ce li andiamo ad ascoltare con la loro Kiss Burn.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi oggi, grazie a Siambris Guabodri, Sonia Benedetto, Roberto Rantucci, a tutti voi per essere sempre all'ascolto della nostra Radio del Cuore. Terminano qui i programmi in lingua italiana, ma non vi preoccupate, tornano domani ovviamente con Roberto Rantucci alle 5, poi alle 6 il risveglio con Ivan Resselli e Silvio Orvieto, poi la nostra mezz'ora insieme è di chiacchiere sull'attualità e si continua con le mattine con Vittoria dalle 10 alle 13. Io vi ringrazio ancora, un saluto da Vittoria Zorfini, a domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab.
2: Culture of punjab.